Una voce stupenda, quella di Emily Sandei, Next to Me. Siamo insieme qui su Radio Selene in compagnia fino alle 18. Il calendario, tra l'altro, non mente, perché oggi è venerdì, è iniziato il weekend, oggi 11 settembre, ed è il momento perfetto questo di tirare le somme della settimana, no? Perché alla fine ogni settimana, anche quella più incasinata, ha sempre qualcosa di bello che spunta all'improvviso, una sorpresa che magari non vi aspettavate, o capita un momento assurdo che vi ha fatto dire ok, questa proprio non la dimenticherò mai. E allora oggi voglio farvi parlare proprio di questo. Qual è la cosa più bella, sorprendente o magari più assurda che vi è successa in questi giorni? Un gesto gentile, un incontro, una coincidenza, una notizia, davvero qualsiasi cosa che vi ha fatto felici. Scrivetemi o mandatemi una nota vocale al 347 7272274, perché io intanto sono curiosa di sapere tutte le cose belle che avete vissuto. E quindi ci godiamo anche la musica. Questo è Francesco Gabbani. Leon.

questa hit di quest'estate, Francesco Gabbani con Summer Funk. Noi però lasciamo l'estate alle nostre spalle e andiamo avanti. Siamo a settembre e oggi c'è questa bella domanda, una domanda che tratta proprio le cose più belle che avete vissuto in questa settimana. Mi arrivano i vostri messaggi, c'è Antonio da Trani che ci saluta e mi scrive: martedì 8 settembre è nato il mio primo figlio, la settimana più bella della mia vita. E ci credo, Antonio, augurissimi, bellissima questa notizia. Ma c'è anche Serena da Conversano che mi scrive: niente di clamoroso, solo una settimana che è filata liscia, dopo un periodo nero sono finalmente serena. E noi non possiamo che esserne felici insieme a te. C'è anche Luigi di Matera che camminava per strada, tra l'altro mi scrive, una strada deserta, e ha trovato per terra 20 euro. Queste sono anche le cose belle della vita. E poi c'è Domenico da Molfetta che parla di una cosa assurda, perché alle 2:30 di notte in questi giorni sentiva chiacchierare, scherzare come se fosse mattino, un gruppo di ragazzi sotto il suo balcone, e scrive: io per la loro gioia li ho omaggiati con un gran bel gavettone, non ti dico i commenti Oxford arrivati dopo. Voi invece qual è la cosa più bella, sorprendente o magari assurda capitata questa settimana? 347 72 72 274, aspetto i vostri messaggi ed anche le vostre note vocali.

0: Buon pomeriggio amici di Radio Selene. Allora, è il momento perfetto per prendere un caffè, ma vi piacciono le novità? Quelle buone buone? Allora dovete assolutamente assaggiare i nuovi biscotti ottimini di Vella senza zuccheri aggiunti, cioccolato e avena. Fonte di fibre, con la leggerezza dell'avena e con il gusto del cioccolato, sono perfetti a colazione e in ogni pausa. Fate un pieno di buon umore e vitalità con gli ottimini di Vella senza zuccheri aggiunti, nella nuova versione con cioccolato e avena che si aggiungono le altre versioni della linea Ottimini senza zuccheri aggiunti, integrali e sette cereali. Scoprite di più sulle pagine social e su divella.it. Divella, passione mediterranea nel mondo.
1: Questa è Radio Selene. Questo programma è offerto da Divella, passione mediterranea nel mondo.

Mode dal 1987 con Never Let Me Down Again. Cari ascoltatori, oggi mi state raccontando la vostra settimana, le cose più belle che vi sono successe, e siete tanti. C'è chi mi scrive che è stata una settimana tranquilla e questo già ci va bene, che felice per aver superato degli esami, ci sono dei messaggi di chi si è laureato e quindi io vi faccio tantissimi auguri. Ci sono davvero tante belle notizie che a me fanno emozionare. Infatti c'è Francesco da Surbo che mi dice: sono appena tornato da un viaggio pazzesco a Singapore, è ancora il jet lag ma ne valsa la pena, e ci credo, ci credo. Poi c'è Marica da Pulsano che, mamma mia che notizia, no? Ieri ho preso i biglietti per il tour di Stevie Wonder a Glasgow, sto contando le ore, e ciaone, ti faccio un applauso anche perché credo sia stata proprio un'impresa. Sì, perché per chi se lo fosse perso, Stevie Wonder torna con un tour per festeggiare i 50 anni di Songs in the Key of Life, questo suo album fenomenale che purtroppo però non tocca l'Italia, quindi hai fatto bene a scegliere Glasgow, secondo me ti piacerà molto. E voi invece ascoltatori, la cosa più bella, sorprendente e anche assurda che vi ha regalato questa settimana, datemi i vostri feedback, tutto quello che vi è successo al 347 7272274.

trasmettono i Fleetwood Mac e impareggiabili. Abbiamo appena ascoltato loro con la loro Everywhere qui su Radio Selene. Allora, ascoltatori cari, adesso arriva dagli Stati Uniti un vero e proprio fenomeno che da noi quasi nessuno conosce, però sta riscrivendo le classifiche americane. Pensate che questa Ella Langley è una nuova stella del genere country che con la sua canzone Choosing Texas sta battendo record su record, davvero settimane al numero uno, superando anche Mariah Carey e Whitney Houston, con questa storia d'amore, di gelosia e di due stati che si contendono un cuore: l'Alabama, che è lo stato americano statunitense da cui lei arriva, e il Texas, che poi è la terra che lei sceglie e canta in questa canzone che ascoltiamo anche noi su Radio Selene. Choosing Texas, lei è Ella Langley.

0: nostro appuntamento di oggi finisce qui, ma non vi preoccupate, noi ci risentiamo domani, come sempre, sempre qui su Radio Selene. Grazie per la vostra compagnia. Nel frattempo io vi saluto. Ciao a tutti!
1: Radio Selene.
2: Radio Selene.
1: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Rebecca Epifani.
0: Buongiorno amici e buon venerdì mattina a tutti voi che siete pronti per abbracciare il weekend, abbracciarlo, stringerlo forte. Come va? Come state? Che poi dai, non significa niente, è inutile festeggiare il venerdì se c'è qualcuno che lavorerà e lavorerà sodo anche di sabato e di domenica. Allora festeggiamo cosa? La bellezza di stare insieme, la bellezza di ascoltare la nostra musica, di scambiare le nostre opinioni, di farlo qui in radio. Siete su Radio Selene, io sono Rebecca Epifani e sino alle 13 ci facciamo compagnia. Non sono da sola, però no, ci siete tutti voi in ascolto, ma c'è anche e soprattutto Silvio Tempesta negli studi di Corato, pronto a dirigere la parte tecnica. Ringrazio lui e saluto Ilia che mi ha dato la linea. Siamo pronti per partire in una puntata nuova, ricca di curiosità, notizie e anche fatti personali. Sì, ci metto in mezzo anche questi oggi. E allora, prima di partire, ringrazio per la collaborazione in questa puntata Silvestris Infissi. Infissi oltre ogni stile.
1: Questa è

Carafone, Pino Daniele ci racconta una grande verità. Ogni figlio è bello a mamma sua. 1991, un brano che abbiamo riascoltato proprio ora su Radio Selene. E buongiorno da Radio Selene, sono le 10 in punto.

gira un po' di più oggi perché è venerdì. Fredde Palma, Nitta ed Emi Schilla nel nostro appuntamento e benvenuti su Radio Selene. Eccoci nel nostro venerdì mattina insieme ancora, benvenuti a tutti coloro che in questo momento sono in auto, magari nel traffico, abbiate pazienza, arriverete a destinazione con un pizzico di musica che è sempre gradita. E allora Irene Grandi e poi anche Renato Zero.

Presti, Renato Zero nel nostro appuntamento di questo venerdì. Benvenuti amici, come la va? Come la va? Avete programmi per il weekend? Vi va di fare una corsetta? No, parlo di questo perché si svolge a Brindisi il terzo campionato italiano di corsa per psicologhe e psicologi, che se posso ironizzare un attimo, pensate a quanto devono smaltire perché sopportano tutti i nostri problemi quotidianamente. Io un po' li capisco gli psicologi che hanno voglia di correre e scappare via. No, ma scherzo, perché invece lo spirito di questa terza edizione del campionato è invece quello di creare rete, di fare una rete tra gli psicologi e le psicologhe non solo di Puglia, ma di tutta Italia, e anche promuovere il benessere psicofisico, perché sì, bisogna prendersi cura della nostra mente, ma sono loro stessi a ricordare che è bene prendersi cura anche del proprio corpo, perché le due cose sono interconnesse. E questa iniziativa vuole ricordare anche a tutti coloro che si occupano del benessere altrui, e quindi psicologi e psicologhe annessi, che anche loro devono prendersi cura di se stessi, e quindi fare una bella corsa è un'ottima idea per iniziare anche a praticare dello sport. Appunto, questo appuntamento si svolgerà domenica 13 settembre, questa domenica alle 9, sul lungomare di Viale Regina Margherita Brindisi, dove, pensate, gli psicologi si confronteranno su una distanza di 10 chilometri. Ma un po' tanto per iniziare, raga, io dopo un chilometro c'ho già il fiatone. Comunque, lo sport è qualcosa che bisogna curare, ve lo chiedo: avete intenzione di iscrivervi in palestra quest'anno? Avete già in mente di fare qualche attività sportiva? Fatemelo sapere. Intanto, figlia di Loredana Bertè.

0: figlie di Loredana. Detto ciò, andiamo a fare un salto nel 2013. Questo brano arriva dalla 63esima edizione del Festival di Sanremo, quando si classificò al terzo posto. Parliamo dei Modà, Se si potesse non morire.
1: Avessi il tempo per pensare un po' di più alla bellezza delle cose, mi accorgerei di quanto è giallo e caldo il sole.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it. Questo programma è offerto da
1: Silvestris Infissi. Infissi oltre ogni stile.

rimane un attimo che siamo nel film, che bellezza, sì, ci sono dei brani, delle colonne sonore alla fine che ci restano addosso e questa è proprio una di quelle. Ma cambiamo argomento, è doveroso un passaggio su questa data, la leggiamo sul calendario, 11 settembre, e per molti di noi significa tantissimo, ma c'è da dire, c'è da fare una riflessione. Ed è questa, ci sono ormai tantissime persone, perché ricorre oggi il 25esimo anniversario della caduta delle Torri Gemelle, ci sono tanti giovani che in realtà se lo sono sentiti solo raccontare in questo giorno, non lo hanno vissuto sulla propria pelle, allora lo vogliamo rivivere. Oggi saranno tanti i documentari, i reportage dedicati a questa data, una data in cui hanno perso la vita circa 3.000 persone uccise da questi attacchi terroristici. Tra queste persone 343 vigili del fuoco, 60 poliziotti che stavano lavorando e cercavano di salvare tutte le altre persone, e quindi gli altrettanti civili che hanno perso la vita. Ora, 25 anni dopo, la memoria sta lasciando il posto alla storia. Tantissimi ragazzi nati dopo il 2001 sono o troppo giovani per ricordare quello che è accaduto, oppure sono nati dopo e quindi hanno proprio solo letto sui libri di storia quello che è successo, e immaginano questo avvenimento un po' come noi forse potevamo pensare alla Seconda Guerra Mondiale, qualcosa di lontano, distante. Invece lontano e distante purtroppo non lo è affatto, e bisogna far capire ai ragazzi quello che è accaduto, farlo vivere, ed è per questo che questa tragedia viene ricordata, viene commemorata attraverso sì documentari ma anche tantissime cerimonie. Io quello che voglio chiedere quindi a voi amici in ascolto è: lo ricordate dove eravate quell'11 settembre di 25 anni fa? Io per esempio ero piccolina, avevo 5 anni, andavo verso i 6, quindi ricordo con chiarezza un clima molto molto teso mentre accadevano queste cose, ma non potevo afferrare sul momento la gravità di quello che stava succedendo. E voi ricordate dove eravate? Chi ve l'ha raccontato? La vostra prima reazione a tutto ciò? Raccontatecelo se volete, sarà un modo di commemorare insieme questa tragedia dopo 25 anni dai fatti accaduti.

Rocky ed Alfa nel nostro appuntamento di questo venerdì. Ecco, pronte per noi delle novità fresche fresche. Questa è quella di Giusy Ferreri ed è un brano che è un po' un'evoluzione e una rinascita della cantante. Vuoto cosmico. Io.

0: per te, per lei.
1: Parliamo di eccellenze del nostro territorio, amici Silvestris Infissi, a Visceglie. Da oltre 30 anni è la cornice perfetta della vostra vita. Realizza soluzioni di stile per ogni ambiente, design essenziale e qualità eccellente. E partner Sciuco, leader nel settore del PVC, il materiale che riduce in maniera significativa i consumi. Produce infissi in PVC, alluminio e alluminio legno, vetrate panoramiche e soluzioni personalizzate in ferro. Se volete ristrutturare i vostri spazi, scegliete Silvestris Infissi. Silvestris Infissi è in via Berlino 3236 a Visceglie e nello showroom di Molfetta in via De Luca 5. Seguitelo sui social.
2: Questa è Radio Selene.
1: Ancora benvenuti nel nostro venerdì di musica. Un saluto a chi ci ascolta in radio, in auto, un saluto a chi ci porta con sé a passeggio, in streaming, scaricando l'applicazione chiaramente di Radio Selene. Per voi tanta musica, ripartiamo da Peggy Gou, Woman.

tra quintale, che colpa ne ho nel nostro appuntamento? Beh, che colpa ne abbiamo? È venerdì, siamo un po' più leggeri, ci sentiamo un po' più frizzanti. Magari stiamo organizzando un venerdì sera in cui si va a ballare, o magari no, perché forse cambieranno anche un po' le temperature e ci rifugeremo in qualche serie televisiva. Sta per iniziare il periodo delle serie televisive, preparatevi. Edoardo Ber-

che il sapore dell'estate ancora lo possiamo percepire, qualcuno ancora lo vivrà questo weekend, sperando che la pioggia ci riservi ancora qualche raggio di sole, almeno nelle mattinate di domenica e sabato, perché in qualche zona della Puglia un po' di pioggia è prevista, ma chissà, vedremo come andrà. E questo è il nostro venerdì di musica. Tra poco parleremo del lavoro che vi provavano a convincere i vostri genitori di dover fare, e confronteremo un po' le vostre esperienze, vedremo com'è andata, se gli avete dato retta oppure no. Prima però, Giulia, un'ora

Beautiful Monster nel nostro appuntamento di questo venerdì. Benvenuti a tutti voi che avete appena acceso la radio. Siete su Radio Selene, io sono Rebecca Epifani e vorrei parlare con voi di quella fase, diciamo, adolescenziale, ma anche un po' più matura, in cui siamo a casa con i nostri genitori, iniziamo a fantasticare a quello che sarà il lavoro che dobbiamo fare da grandi, da adulti, no? Perché comunque i nostri genitori si preoccupano per noi, quindi iniziano già da quando siamo più piccolini magari a darci delle indicazioni, a darci dei suggerimenti, dei consigli, perché ci vogliono vedere sistemati, no? Questa è la parola chiave di tutto. E quindi ci consigliano magari di fare quel determinato lavoro, magari di studiare per fare quella determinata professione, o che ne so, c'è l'azienda di famiglia e quindi si prova ad inculcare quel tipo di lavoro anche nell'educazione dei figli, perché così ha già il lavoro pronto. No? Vi è accaduto? Come è andata? Vorrei chiedervi proprio questo: se aveste fatto il lavoro che vi consigliavano di fare i vostri genitori, che lavoro fareste oggi? E com'è andata? Andata meglio o andata peggio? Siete soddisfatti poi della scelta finale? Avete ascoltato i loro consigli oppure no? Vorrei proprio, ecco, scoprire questo oggi, perché so che è qualcosa che è accaduto proprio a tutti, magari con esiti diversi. 347 72 72 274, questo è il nostro numero WhatsApp, diteci la vostra.

0: nucleari. Sorry, scusa, lo sento qui su Radio Selene. Allora, domanda del giorno: se aveste dovuto fare il lavoro che vi consigliavano di fare i vostri genitori quando eravate a scuola e vi dicevano dai, studia per fare l'avvocato, per dire, oppure non lo so, abbiamo l'azienda di famiglia, tu un domani sarai dirigente, quindi mi raccomando, preparati. Cosa avreste fatto ad oggi? E come andate? È andata meglio o è andata peggio? No, perché poi di solito non si ascoltano mai quei consigli, purtroppo. E allora vediamo che cosa ci state raccontando. Abbiamo Francesca da Terlizzi che dice: di lavoro avrei fatto la dottoressa sotto consiglio dei miei, però lavoro come cuoca e ne sono felice. Anche perché per fare il dottore o la dottoressa ci vuole stomaco, ragazzi, quelle sono cose che non si possono fare giusto per consiglio, bisogna proprio sentirle. Ancora Tonio da Barletta ci scrive: io sono un operaio edile e va bene così, anzi, se servo per qualche lavoretto a voi a disposizione. Quelli servono sempre, Tonio, ti terrò in considerazione, sappilo, terrò a mente. Poi abbiamo Giovanna da Bari che dice: ho fatto ciò che volevano i genitori, ho studiato e ho fatto la ragioniera, ma ho continuato a fare anche ciò che volevo, l'artista o ancor meglio la creativa, acquistando testi e studiando tecniche. Si può fare, l'ha scritto in grande, guarda, hai proprio toccato un tasto dolente, perché chi vuole fare l'artista, ragazzi, è guardato proprio come qualcuno di, non lo so, che ha una sorta di malattia mentale. Magari approfondiremo. Continuate a dirci la vostra: 347 72 72 274. Intanto che ci pensate e che ci raccontate com'è andata, arriva Vasco Rossi, Dannate nuvole.
1: Quando cammino su queste dannate nuvole,

0: Facebook and Instagram.
1: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene. Questo programma è offerto da
2: Silvestris Infissi. Infissi oltre ogni stile.

0: appuntamento di questo venerdì, in questo spazio in cui stiamo confrontando quello che i nostri genitori ci consigliavano di fare come mestiere, come lavoro, come professione, studia per fare quella cosa lì, e poi quello che abbiamo fatto di testa nostra, chiaramente. E allora vediamo un po' che cosa ci state raccontando. Abbiamo una nota vocale, sentiamo.
1: Chiese mio padre, quando avevo 10 anni, vorrei vedere papà come fa i cornetti la mattina, e lui rispose: vieni con me alle 4:30 del mattino, così mi aiuti a farli. E così ho lavorato dopo la scuola, sempre con lui. Ma la mia passione era l'informatica. E infatti che è successo? Che a 21 anni sono venuto qui in Puglia per fare l'informatico. E mio padre diceva sempre: fate quello che vi piace fare.
0: Bravo.
1: Perché l'attività commerciale è una schiavitù. E in effetti ogni mattina mi alzo contento di fare quello che faccio.
0: Ma che bello, lui è Alessandro da Valenzano, lo salutiamo. Tra l'altro non si è tirato indietro comunque, no, al consiglio di suo padre, e ne ha fatto una bellissima esperienza. Lega anche una foto, eccomi, ingenuo e spensierato. Ma che meraviglia. E poi abbiamo Enzo che dice: io ho fatto l'OS e ne sono felice, tuttora sono soddisfatto del bene che faccio e ricevo. Complimenti, ti faccio un applauso, perché quelli sono mestieri veramente molto molto duri, e quindi complimenti a tutti coloro, a tutta la categoria. Poi abbiamo Domenico che dice: io per i miei genitori avrei dovuto fare il commercialista, ne servono di quelli. Beh, invece oggi ho un'azienda che produce intimo da donna con un mio marchio di livello alto. Sono soddisfatto soprattutto quando indovino la linea giusta di cosa? Hai capito? Ah, Domenico, continuate a raccontarci la vostra. Noi continuiamo con Gianna Nannini.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Ne vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Questa è Radio Selene.

felicità in negrita nel nostro appuntamento di questo venerdì, che un po' fa il rumore della felicità il venerdì, dai, diciamolo. A proposito di cose belle, le novità che arrivano in radio mi entusiasmano molto perché raccontano storie nuove, storie nelle quali ci possiamo anche immedesimare. Quella di Ernia, la prossima novità, il brano che chiude il capitolo discografico intitolato Per soldi e per amore, è una dedica alla città di Milano. Molti sono i ragazzi, gli studenti fuori sede, i lavoratori fuori sede che hanno vissuto Milano in questa maniera, come una città che li ha accolti. Sentiamo appunto le parole che dedica a Milano Ernia.

0: Machina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Scarica gratuitamente l'app dal Digital Store del tuo smartphone.
2: Radio Selene.
1: Ovunque, in ogni momento, è sempre con te. Questo programma è offerto da Silvestris Infissi. Infissi oltre ogni stile.
3: Ancora benvenuti nel nostro appuntamento di questo venerdì. Un saluto a tutti gli ascoltatori che lavorano e mentre lavorano hanno l'orecchio teso verso la musica di Radio Selene. Allora, tra poco arriva Elisa con Amore è. E poi anche Marshmello, Ok Not To Be Ok.

Not Be Ok nel nostro appuntamento di questo venerdì e ancora benvenuti in questo spazio. Dove siete di bello? C'è qualcuno che è ancora in vacanza? Dai, fatemelo sapere, mandatemi qualche foto di qualche bel panorama prima di chiudere ufficialmente questo capitolo estivo. Intanto noi facciamo un salto in un bel pop rock dance pop del 1989.

di questa mattina che accoglie tutti coloro che hanno appena acceso la radio. E allora benvenuti su Radio Selene. E questo è ancora il nostro venerdì, sì, è ancora venerdì, incredibile a dirsi, quello che viviamo insieme in mattinata dalle 10 alle 13 per darci il buongiorno, ma per ascoltare anche tanta musica. Arriva Bruno Mars e a seguire anche i Dirotta su Cuba.

testa e non te. È andata così, diretta su Cuba, nel nostro appuntamento di questo venerdì, che sì, ci prepara il weekend in maniera diversa. Abbiamo parlato di corsa in apertura del nostro programma, proprio per questo campionato che coinvolge gli psicologi e le psicologhe pugliesi, e non solo, in quel di Brindisi. Dell'altrettanto sport verrà praticato in quel di Fasano e dintorni. Perché? Perché questa domenica 13 settembre le campagne pugliesi si preparano ad accogliere un viaggio insolito che unisce biciclette, quindi cicloturismo, fotocamere e documentazione. Si chiama Wikigita. Perché Wikigita? Perché strizza l'occhio a Wikipedia, no? Che è comunque un portale che tutti noi consultiamo per avere delle informazioni così last minute. Ed è una Wikigita, appunto, che si estende per 12 chilometri tra i territori di Fasano, Alberobello, Locorotondo e altri comuni della provincia di Bari. Ed è un evento che coinvolge per un itinerario cicloturistico di 40 chilometri tutti gli appassionati di fotografia, architetture rurali, monumenti locali da visitare, così su due ruote, proprio per contribuire alla documentazione su Wikipedia di tutto il materiale che è possibile consultare. Pensate che questa Wikigita offre la possibilità di percorrere un itinerario di alto pregio storico, ed è un territorio che soprattutto costeggia il canale di Pirro, che è una suggestiva depressione carsica che si estende per circa 12 chilometri tra appunto i territori che citavamo, Fasano, Alberobello, Locorotondo e gli altri comuni della provincia di Bari. Occhio! Non è che sia richiesto proprio una preparazione atletica da campionato, però un minimo di allenamento sì, questo è giusto dirvelo. Il raduno è previsto per domenica alle ore 9:30, partecipazione gratuita. Ci si ritrova alla chiesetta rettoria Santi Maria Maddalena e San Marco Evangelista, incontrata San Marco a Locorotondo. Il percorso è ad anello e si rientra alle 17. 40 chilometri, lo ricordo, quindi non vi lanciate così se proprio non avete mai preso la bicicletta in questa stagione. Se invece vi va di fare una bella passeggiata in maniera suggestiva, mi raccomando, è vero, la partecipazione è gratuita, però suggeriscono caldamente gli organizzatori di consultare il link dedicato a questa Wikigita per poter

Tiziano Ferro e Lazza con Perdono nel nostro appuntamento, un brano che è stato rivisitato, se vogliamo, con questa collaborazione, un brano che conoscevamo a memoria già ai tempi e che oggi cantiamo davvero come se fosse il momento karaoke della nostra diretta. Benvenuti su Radio Selene. Si parlava di biciclette allora e pedalate, comunque questo è il periodo giusto secondo me in cui potremmo prendere in mano la nostra bicicletta, perché non fa quel caldo cocente proprio dei mesi estivi, quelli importanti. È un modo per iniziare a praticare dello sport. Mi raccomando, lo so che siamo pigri, dobbiamo gonfiare le ruote perché se rimasta nel garage tutto il tempo saranno un po' così appassite, però è un bel modo per

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it. Questo programma è offerto da
1: Silvestris Infissi. Infissi oltre ogni stile.

0: Attenzione, Paola Iezzi nel nostro appuntamento, benvenuti qui su Radio Selene. Continuiamo a parlare di eventi che trovano spazio qui in Puglia nel weekend, perché sì, c'è voglia ancora di stare fuori, di stare insieme, di lasciarsi stupire e sorprendere. Questo che vuole fare l'Art Fest, che è un festival che giunge alla sua sesta edizione di arte e tecnologia, infatti si chiama proprio così, Art and Technology Festival. Art Fest appunto si svolge a Lecce da questo venerdì a domenica. La città salentina diventerà un laboratorio d'avanguardia a cielo aperto. Perché? Perché accoglie artisti e collettivi di rilievo nazionale ma anche europeo, pensate, per 3 giorni ad ingresso gratuito, all'insegna di installazioni luminose, opere sonore, videomapping, workshop, tutto questo per stupire, tutto questo negli spazi storici di Lecce, tra il Convitto Palmieri, i chiostri, il giardino, la chiesa di San Francesco della Scarpa e ancora il Circolo Tennis di Lecce. Un evento gratuito pensato appunto per sorprendere grazie a habitat diversi da attraversare, pensati per generare confronto, stupore e nuove forme anche di coesistenza, ci fa riflettere questo festival. Oddio, io non so se voi avete sentito la notizia dell'intelligenza artificiale che ci fa fuori tutti tra 10 anni, però vabbè, magari questo è un altro capitolo e la settimana prossima mi piacerebbe approfondirlo insieme. Questo festival invece in forma pacifica vi attende appunto a Lecce, e pensate che gli artisti arrivano anche da fuori, ci saranno genovesi, olandesi, norvegesi, milanesi e poi ovviamente c'è lo spazio pugliese. Quindi se non sapete cosa fare in questi 3 giorni e vi piace questo festival qui, vi aspetta a Lecce. Intanto per noi Achille Lauro, Amor.
1: Stanotte per te, e se non tornerò domani è lo stesso. Se butterò la vita nel cesso, vai avanti, smettila, non piangere. Anche se la vita è questo, e se rimarrà solo un biglietto, tutto quello che ho fatto l'ho scelto.

sacco di ricordi, è questo che accade quando ascoltiamo dei pezzi che hanno fatto la storia, la nostra storia personale intendo, quella fatta di amicizie, e poi arrivano i nuovi che sono pronti a scrivere il futuro. Ella Langley.

Torniamo a parlare di chi si prende cura dei nostri ambienti, amici. E allora parliamo di Silvestris Infissi a Bisceglie. Da oltre 30 anni Silvestris Infissi è la cornice perfetta della vostra vita. Realizza soluzioni di stile per ogni ambiente, design essenziale e qualità eccellente. E partner Sciuco, leader nel settore del PVC, il materiale che riduce in maniera significativa i consumi. Produce infissi in PVC, alluminio e alluminio legno, vetrate panoramiche e soluzioni personalizzate in ferro. Se volete ristrutturare i vostri spazi, scegliete Silvestris Infissi. È in via Berlino 3236 a Bisceglie e nello showroom di Molfetta in via De Luca 5. Seguitelo sui social.

nostra compagnia, chi è appena saltato in auto perché deve andare a lavorare, vi accompagniamo con tutta la nostra musica. E allora ripartiamo proprio da questo brano, End of Beginning.

Rolling Stones nel nostro appuntamento di questo venerdì 11 settembre che ancora vi accoglie, sì, perché la giornata è lunga e comunque un weekend che molti dedicheranno ancora a soddisfare i propri piaceri, i propri bisogni. Si parte magari per una gita fuori porta o magari si fanno due coccole a casa, chi lo sa, per recuperare le energie. Lou Reed,

0: E siamo arrivati così alla fine del nostro appuntamento di questo venerdì mattina. Amici, grazie a tutti per essere stati in mia e in nostra compagnia. Ricordo che l'appuntamento con la musica continua, quindi restate sintonizzati per vivere un viaggio avanti e indietro nel tempo con il Vivi e Rivivi. La linea subito va invece alle notizie dalla Puglia. Io torno a darvi il buongiorno lunedì a partire dalle 11 e sino alle 13, ma vi aspetto anche nel weekend con un programma che vi porta a rivivere il meglio della settimana. Lo facciamo tutti insieme con tutte le voci di Radio Selene, parlo di Rewind. Ci sentiamo sabato e domenica dalle 18 alle 20. Grazie a Silvio Tempesta per aver diretto la parte tecnica e grazie a Silvestris Infissi per la collaborazione in questa puntata. Silvestris Infissi, infissi oltre ogni stile. Buon weekend!
1: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it.

Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.

0: Questa è Radio Seleni.
1: Benvenuti e benvenute all'almanacco di oggi. Sabato 12 settembre 2026 è il 255esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 6:47 e tramonta alle 19:25. I santi del giorno sono Santissimo Nome di Maria e San Guido di Anderlecht. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 12 settembre del 1919 avviene l'impresa di Fiume. Gabriele D'Annunzio, a capo di 2500 legionari, al motto di O Fiume o Morte, occupa la città di Fiume. Nel 1958 l'ingegnere elettrotecnico statunitense Jack Kilby annuncia all'amministrazione della Texas Instruments, l'azienda per la quale lavorava, l'invenzione del microchip. Nel 1981 arrivano in TV i Puffi, un popolo di gnomi blu che vive nel bosco, in deliziose casette a forma di fungo, costretto a difendersi da Gargamella, mago irascibile e pasticcione, e dal suo inseparabile gatto, il perfido Birba. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 12 settembre del 1993 l'Ital Volley batte per 3-2 l'Olanda nella finale dei campionati europei di pallavolo maschile in Finlandia, vincendo il suo secondo titolo continentale. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 12 settembre del 1969 Lucio Battisti vince il Festival Bar con Acqua Azzurra, Acqua Chiara. Nel 1977 Umberto Tozzi vince il Festival Bar con Ti Amo. E nel 1996 Laura Pausini rilascia l'album Le cose che vivi. Passiamo Renati oggi. Ricordiamo Barry White, nato a Galveston il 12 settembre 1944 e scomparso a Los Angeles il 4 luglio 2003. Una delle voci più profonde e romantiche della storia della musica. È stato un cantautore, polistrumentista, arrangiatore e produttore discografico statunitense. Ricordiamo anche Stefano D'Orazio, nato a Roma il 12 settembre 1948 e qui scomparso il 6 novembre 2020. Batteria, voce e flauto traverso dei Pooh. Compie oggi 62 anni la cantautrice italiana Paola Turci. Spegne 48 candeline Elisabetta Canalis, volto noto della televisione italiana, dove lavora come showgirl e attrice. 43 candeline sulla torta dell'ex rugbista 15 italiano Sergio Parisse. Buon compleanno anche a Mahmood, il cantautore italiano compie 34 anni. Ne compie 29 il cantautore italiano Fulminacci. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 12 settembre 1981 di Eugenio Montale, annoverato tra i grandi poeti del Novecento europeo. Fu il quarto italiano a vincere il Nobel per la letteratura. E con il proverbio del giorno voglio ricordarvi che fin quando i piedi vanno, si passa ogni malanno.
0: Stai ascoltando

0: Facebook and Instagram.
1: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione e qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate e a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
4: Promo Back to School. Lenti per dispositivi digitali allo stesso prezzo delle lenti tradizionali.
5: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
1: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Radio Seleni.
1: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Puglia. Sulla strada statale 275 di Santa Maria di Leuca è attivo uno scambio di carreggiata di 1,5 km circa tra gli svincoli di Scorrano e di San Cassiano in direzione San Cassiano in provincia di Lecce. Sulla strada statale 16 Adriatica è attiva una riduzione di carreggiata di 100 metri circa all'altezza dello svincolo di Polignano a Mare in entrambe le direzioni in provincia di Bari. Sulla strada statale 673 tangenziale di Foggia è attiva una riduzione di carreggiata di 1 km circa in località Sprecacenere in direzione Foggia Sud. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
0: Questa è...

0: Questa è Radio Seleni. L'oroscopo di Maya.
1: Buon sabato a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci accompagnano con le loro previsioni anche durante il weekend. Ariete, nella sfera amorosa mancano le sicurezze del passato. Una parentesi rilassante può cambiare il proseguimento della giornata. Con molta eleganza è possibile risolvere dei problemi di lavoro. Toro, per chi è single, le occasioni sociali vanno scelte con cura, privilegiando contesti sereni e stimolanti. Sul piano professionale la diplomazia è utile nelle relazioni di lavoro, ma occorre vigilare per non rinviare scelte importanti. Gemelli, una revisione di strategie o scadenze può rivelarsi preziosa per i risultati futuri. In ambito pratico, dedicare tempo alla cura della casa o all'organizzazione personale aiuta a ritrovare un senso di ordine interiore. Cancro. Le coppie ottengono buoni risultati se collaborano su obiettivi concreti, mentre chi è single può vivere incontri intensi ma poco prevedibili. È consigliabile portare a termine i compiti già avviati e rimandare i nuovi progetti. Leone. La giornata invita a rallentare leggermente per valutare i passi futuri da fare. Una questione economica o legata a un investimento potrebbe richiedere un'analisi più attenta. Vergine. Le coppie traggono beneficio da attività che uniscono utilità e piacere, mentre i single possono sentirsi attratti da persone affidabili e concrete. Sul piano professionale l'organizzazione è la chiave di tutto. Bilancia. I single possono vivere incontri stimolanti, ma è bene procedere per gradi. Sul fronte lavorativo, le idee creative hanno grande valore, ma vanno incanalate in progetti organizzati e sostenibili. Scorpione. La mente è attiva e ricettiva, ma la dispersione di energie è un rischio. In amore la comunicazione è la risorsa principale, mentre in ambito pratico un po' di ordine in agenda e negli spazi fisici aumenterà la produttività. Sagittario, determinazione e fiducia caratterizzeranno la vostra giornata, ma è importante non forzare troppo i tempi per ottenere risultati immediati. I rapporti sentimentali, il calore e l'entusiasmo rafforzano la connessione emotiva. Capricorno, le coppie possono consolidare progetti comuni, mentre i single hanno l'opportunità di attrarre con naturale carisma. Sul fronte professionale, la capacità di motivare gli altri sarà un vostro grande punto di forza. Acquario. Le coppie trovano intesa nei progetti pratici, mentre i single attraggono chi apprezza stabilità e coerenza. Nel lavoro l'approccio metodico permette di affrontare compiti complessi senza perdere il controllo. Pesci. La vostra forza di oggi risiede nella vostra capacità di consolidare ciò che è già avviato e di resistere alle pressioni esterne, mantenendo una direzione chiara e coerente. Oggi vi saluto con le parole di Leonard Cohen. C'è una crepa in ogni cosa ed è da lì che entra la luce. Ciao a tutti e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya. Stai ascoltando

0: WhatsApp, invia un vocale su WhatsApp 347-7272-274. Radio Selene.
1: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis. Goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
2: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
3: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 13 settembre, la magia di Ennio Morricone, celebrata con un emozionante concerto tra musica, cinema e grandi suggestioni.

Vuoi portare Radio Seline sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.

0: Questa è Radio Selene. Radio Selene Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione. È morta a 78 anni Emma Bonino, radicale laica femminista da mezzo secolo in prima linea per i diritti civili e l'Europa. Tra i primi 4 deputati radicali con Pannella, Faccio e Mellini ha usato la disobbedienza civile per fare approvare la legge sull'aborto. Parlamentare per 40 anni tra Italia ed Europa, è stata ministra del commercio estero e delle politiche europee con Prodi e degli esteri con Enrico Letta, commissaria europea con Santer dal 1995 al 1999, indicata da Berlusconi. Iscritta al Partito Radicale dal 1975, presidente di Più Europa fino al 2025, è stata più volte candidata per le elezioni a presidente della Repubblica, ha lasciato un segno nella vita della Repubblica e l'omaggio di Mattarella. La premier Meloni ha invece fatto sapere che il governo sta preparando i funerali di Stato. Cambiamo argomento, l'ex Silva dovrà spegnere gli altiforni entro il 28 ottobre. La Corte d'Appello di Milano respinge il ricorso presentato da Acciaierie d'Italia sul provvedimento che a fine luglio aveva disposto il blocco dell'aria a caldo dello stabilimento di Taranto. I sindacati chiedono a Palazzo Chigi di convocare subito un tavolo. Meloni dice: lavoriamo su decisioni che non dipendono da noi, ma il tavolo verrà riconvocato immediatamente. Intanto negli Stati Uniti Vance infiamma la convention repubblicana di Dallas e prepara già la corsa alla Casa Bianca. I democratici odiano l'America, vogliono alzare le tasse e spalancare i confini, dice. Noi siamo il partito del buon senso, così Vance, tra ovazioni e cori per il 2028 che si alzano dalla platea MAGA. Prima però ci sono le elezioni midterm, Trump chiede un giuramento su se stesso, chi non vota va all'inferno. E l'America intanto si ferma per l'11 settembre, il vicepresidente a Ground Zero con Obama, Bush, Biden e Clinton. Trump al Pentagono dice: non dimenticheremo mai, è per questo che combattiamo ancora oggi per vincere. Nello Yemen però gli Houthi filo-iraniani avanzano ancora e ora controllano tutta l'area dello strategico stretto di Bab el-Mandeb. Il trionfo dell'estrema destra di AfD in Sassonia-Anhalt non turba la premier Meloni, che dà la colpa alla grosse coalizione del cancelliere Merz. Non dà risposte chiare, la sinistra non è credibile, dice. Intanto in Italia nella nuova legge elettorale via il tetto per contribuire al premio di maggioranza, ma chi non ha eletti in Parlamento dovrà raccogliere 6.000 firme, non più 1.500, per rappresentare una lista, piccoli partiti quindi in rivolta. Il presidente del Senato La Russa non esclude elezioni anticipate, il voto a settembre è un'anomalia, dice. Voltiamo pagina, il cuore artificiale avrebbe salvato il piccolo Domenico Caliendo, morto a Napoli dopo il trapianto di un cuore bruciato, dopo l'espianto e imperizie nel trasporto. Questo l'esito della perizia del GIP, riportata dai legali della famiglia Caliendo, che ora chiedono alla procura di procedere per omicidio volontario. I periti avrebbero anche rilevato che a Bolzano, dove avvenne l'espianto, non fu portato sufficiente ghiaccio per garantire il trasporto fino a Napoli. E questo perché il personale non era stato adeguatamente preparato. Chiusura, parliamo di tecnologie. Da una parte la riflessione di uno dei giganti dell'AI, OpenAI, di Sam Altman, pronta a frenare la corsa tecnologica per i timori di uno sviluppo incontrollato. Dall'altra l'appello dell'ex premier italiano ed ex numero uno della BCE, Mario Draghi, che invece invita l'Unione Europea a spingere sul settore per difendere la sovranità dei propri dati. Dopo le dimissioni etiche del ricercatore di Anthropic, torna il tema dell'AI e della gestione delle applicazioni più all'avanguardia. Altman propone un rallentamento controllato in coordinamento con le altre big del settore. Anche dopo un incidente che ha coinvolto modelli avanzati capaci di aggirare blocchi di sicurezza e sfuggire al controllo. E con questo è tutto, a più tardi.
0: Stai ascoltando Radio Selene.
2: Non vedi l'ora di tornare ad allenarti? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per i tuoi prossimi obiettivi, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
3: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
0: Radio Selene. Un buon libro è come un buon amico, stimola la mente e riduce lo stress. Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene. Cosa dice di te la tua casa?
4: ProShop.
0: E il tuo bancomat?
4: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
0: ProShop, la qualità che conviene.
5: Martedì 22 settembre alle 18 Malika Ayane incontra i suoi fan per firmare le copie del suo nuovo album Cicale. Per accedere acquista il CD presso il punto vendita Media World di Molfetta. Grande da non crederci. Gran shopping mongolfiera. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
6: Questa è Radio Selene.

0: Scarica gratuitamente l'app dal Digital Store del tuo smartphone.
1: Radio Selene.
0: Ovunque e in ogni momento è sempre con te.
2: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
3: Radio Selene.
4: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
5: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione e qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate e a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
4: Vedo la luce in fondo al tunnel.
5: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
6: Promo Back to School. Lenti per dispositivi digitali allo stesso prezzo delle lenti tradizionali.
7: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
8: Sì.
7: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
9: Auguri per il tuo compleanno, Aurora, e soprattutto benvenuta su Radio Selene.
7: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
9: E c'è un messaggio bellissimo. Dice: in questo giorno d'inverno sei sbocciata come una rosa nel deserto per poi fiorire nella mia vita.
7: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
10: Sono senza parole.
7: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

0: Stai ascoltando Radio Selene. Radio Selene Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: In apertura alle notizie dall'estero, oltre 40 persone sono rimaste ferite nel deragliamento di un treno avvenuto in serata nel nord-ovest della Francia. Lo ha reso noto il procuratore di Rouen, aggiungendo che una di queste persone è una donna in gravi condizioni. Il treno, che trasportava 180 passeggeri, era in viaggio tra le città normanne di Rouen e Caen. Il procuratore ha inoltre spiegato che i test effettuati sul macchinista del treno sono risultati negativi e ha annunciato un'indagine per accertare le cause dell'incidente.
1: Avvertimento di Vladimir Putin ai paesi occidentali. Qualsiasi dispiegamento di truppe europee in Ucraina, ha detto il leader del Cremlino, equivarrebbe ad una guerra contro Mosca. Tutto ciò mentre la Russia non sta minacciando l'Europa, spiega lo zar. Ancora raid incrociati intanto sul campo di battaglia. Le truppe del Cremlino hanno colpito un'abitazione privata a Zaporizhia, un impianto industriale a Kryvyi Rih e un edificio residenziale a Odessa. Kiev ha invece attaccato la regione russa di Samara e un impianto chimico strategico a Togliatti.
2: Il nuovo round di colloqui tra Israele e Libano a Roma, previsto per la settimana prossima, è stato rinviato a ottobre. Lo ha dichiarato un funzionario degli Stati Uniti. Gli ambasciatori libanese e israeliano si incontreranno comunque nei prossimi giorni presso il Dipartimento di Stato USA a Washington per discutere degli sviluppi in corso e dell'ulteriore attuazione di un accordo quadro concordato a giugno. Così ha aggiunto il funzionario, che ha chiesto di rimanere anonimo.
1: Dopo essere rimasto aggrappato per quasi tre giorni allo scafo capovolto della sua barca da pesca nelle gelide acque del mare di Bering, un quindicenne è stato trovato vivo lunedì 7 settembre al largo dell'Alaska, Stati Uniti. Il ragazzo, che presentava sintomi di ipotermia, è stato soccorso dall'equipaggio di un peschereccio. I suoi due compagni, suo fratello di 35 anni e suo cugino, sono invece morti in seguito al naufragio.
2: In Italia ora, l'aereo con a bordo Alessandro Di Battista è atterrato pochi minuti fa all'aeroporto di Ciampino. Partito ieri sera da Cuba, ha fatto l'ultimo scalo in Lussemburgo prima di arrivare a Roma. Di Battista si trovava a Cuba per un reportage quando è stato ricoverato in seguito a forti dolori alla testa. Operato d'urgenza la scorsa settimana, è stato in un ospedale a L'Avana.
1: Il Superenalotto ha finalmente assegnato l'attesissimo 6. Nel concorso di ieri, una schedina giocata in provincia di Lecco ha centrato la sestina vincente, aggiudicandosi un super jackpot del valore di oltre 223 milioni di euro. Il colpo rappresenta la seconda vincita più alta nella storia del concorso. La giocata è stata effettuata in un bar interno ad un supermercato.
2: E con questo è tutto, a più tardi.
0: Stai ascoltando Radio Selene.
3: Sei pronto a scendere in campo? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per la tua prossima stagione, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
4: Radio Selene.
5: Ti piace leggere? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
6: Martedì 22 settembre alle 18, Malika Ayane incontra i suoi fan per firmare le copie del suo nuovo album Cicale. Per accedere, acquista il CD presso il punto vendita Media World di Molfetta. Grande da non crederci. Gran shopping mongolfiera. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
7: Cosa dice di te la tua casa?
8: ProShop.
7: E il tuo bancomat?
8: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
7: ProShop, la qualità che conviene.
0: Radio Selene.

0: 347-7272-274. La tua voce in diretta su Radio Selene.
1: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
2: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 13 settembre, la magia di Ennio Morricone, celebrata con un emozionante concerto tra musica, cinema e grandi suggestioni.
3: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
4: Sì.
3: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene. Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
4: Mi sei stata vicino quando ne avevo bisogno. Da tuo nipote un abbraccio forte, ti voglio bene.
5: Grazie.
3: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
5: Grazie a voi.
3: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it.
1: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8:13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
2: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 13 settembre, la magia di Ennio Morricone, celebrata con un emozionante concerto tra musica, cinema e grandi suggestioni.

V-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

0: Radio Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Carla De Girolamo.
2: Buongiorno, bentrovati, buon sabato. Lo sentite quest'aria friccicarella intorno a noi? Settembre è tempo di andare ed è tempo di cominciare una diretta che arriverà fino a mezzogiorno. Prima di cominciare però dobbiamo ringraziare chi oggi c'è al fianco. Questo programma è in collaborazione con Silvestris Infissi, infissi oltre ogni stile.

carica che ci serviva per cominciare. Born to be Alive, Patrick Hernandez, dal 1979. E buongiorno ancora, amici. Sono le 9 in punto.

0: La la la la. No, no, no, giuro che oggi non canto. Prima devo fare le lezioni e questo è il mio buon proposito di settembre. Invece, ora ci sentiamo le notizie dall'Italia e dal mondo.
1: Radio Selene Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: In apertura, l'aereo con a bordo Alessandro Di Battista è atterrato questa mattina all'aeroporto di Ciampino. Partito ieri sera da Cuba, ha fatto l'ultimo scalo in Lussemburgo prima di arrivare a Roma. Di Battista si trovava a Cuba per un reportage quando è stato ricoverato in seguito a forti dolori alla testa. Operato d'urgenza la scorsa settimana, è stato in ospedale a L'Avana.
2: L'ex Ilva dovrà spegnere gli altiforni entro il 28 ottobre. La Corte d'Appello di Milano respinge il ricorso presentato da Acciaierie d'Italia sul provvedimento che a fine luglio aveva disposto il blocco dell'area a caldo dello stabilimento di Taranto. I sindacati chiedono a Palazzo Chigi di convocare subito un tavolo. Lavoriamo su decisioni che non dipendono da noi, ma il tavolo verrà riconvocato immediatamente, ha commentato la Meloni.
3: La politica, il trionfo dell'estrema destra di AfD in Sassonia-Anhalt non turba la premier Meloni, che dà la colpa alla grossa coalizione del cancelliere Merz. Non dà risposte chiare, la sinistra non è credibile, dice. Intanto in Italia, nella nuova legge elettorale, via il tetto per contribuire al premio di maggioranza, ma chi non ha eletti in Parlamento dovrà raccogliere 6.000 firme, non più 1.500, per presentare una lista. Piccoli partiti dunque in rivolta, il presidente del Senato La Russa non esclude elezioni anticipate, il voto a settembre è un'anomalia, dice.
2: J.D. Vance infiamma la convention repubblicana di Dallas e prepara già la corsa alla Casa Bianca. I democratici odiano l'America, vogliono alzare le tasse e spalancare i confini. Noi siamo il partito del buon senso, dice Vance tra ovazioni e cori per il 2028 che si alzano dalla platea MAGA. Prima però ci sono le elezioni di midterm. Donald Trump chiede un giuramento su se stesso. Chi non vota va all'inferno.
3: In Francia oltre 40 persone sono rimaste ferite nel deragliamento di un treno avvenuto in serata nel nord-ovest del paese. Lo ha reso noto il procuratore di Rouen, aggiungendo che una di queste persone è una donna in gravi condizioni. Il treno, che trasportava 180 passeggeri, era in viaggio tra le città normanne di Rouen e Caen. Il procuratore ha inoltre spiegato che i test effettuati sul macchinista del treno sono risultati negativi e ha annunciato un'indagine per accertare le cause dell'incidente.
2: Tecnologia. Da una parte la riflessione di uno dei giganti dell'AI, OpenAI, di Sam Altman, pronta a frenare la corsa tecnologica per i timori di uno sviluppo incontrollato. Dall'altra parte, l'appello dell'ex premier italiano ed ex numero uno della BCE Mario Draghi, che invece invita l'Unione Europea a spingere sul settore per difendere la sovranità dei propri dati. Altman propone un rallentamento controllato in coordinamento con le altre big del settore, anche dopo un incidente che ha coinvolto modelli avanzati capaci di aggirare blocchi di sicurezza e sfuggire a al controllo.
3: E con questo è tutto, a più tardi.
1: Stai ascoltando Radio Selene.
4: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Radio Selene. Cosa dice di te la tua casa?
5: ProShop.
1: E il tuo bancomat?
5: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
1: ProShop, la qualità che conviene.
6: Martedì 22 settembre alle 18, Malika Ayane incontra i suoi fan per firmare le copie del suo nuovo album Cicale.
7: Ti odio e ti amo.
6: Per accedere, acquista il CD presso il punto vendita Media World di Molfetta. Grande da non crederci. Gran shopping mongolfiera. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
1: Radio Selene.
0: Buongiorno a tutti voi, è il 12 settembre ed il tempo fuori sembra volercelo ricordare, ma dentro niente malinconia, con Carla e Gigi Savoni insieme su Radio Selene fino alle 12 circa.

0: realtà era La notte chiara di Nino Buonocore dal 1983. Notte chiara come quella che ho trascorso l'altro ieri dopo una giornata in campagna. Oh, le tradizioni di settembre io le adoro. Diciamo che sono l'unica cosa che adoro di settembre, perché vorrei starmene tranquillamente ancora al mare per altri 4 mesi. Però quali sono? Da noi, per esempio, in provincia di Foggia, sono andare a raccogliere le mandorle, ed è quello che ho fatto l'altro giorno, lì in silenzio con gli uccellini, le cicale, sbuffando un po' per il caldo perché faceva ancora molto caldo. Mi sono raccolta le mie belle mandorle e le ho portate a casa. Dopodiché, mentre mi muovevo sul terrazzino, ho sentito una zaffata, un odore meraviglioso di cosa? Di basilico. E questo, incredibilmente, a settembre con questa temperatura mi ha fatto pensare alla conserva di pomodori, e quindi mi sono completamente immersa in queste antiche tradizioni campagnole e un po' le ho rimpiante. Ho pensato che la mia determinazione è quella di non abbandonarle mai, e dunque allora ho pensato di coinvolgervi in tutte queste elucubrazioni. E oggi da voi vorrei proprio sapere questo, vorrei sapere se ci sono delle tradizioni campagnole o non campagnole che voi conservate in famiglia, alle quali proprio non vorreste rinunciare. La conserva di pomodori, per esempio, mi è venuta in mente perché ho anche beccato un video sui social molto carino, una diretta social tipo di 30 minuti di una vecchietta in Sicilia che mostrava come fare una corretta conserva di pomodori. E quindi allora, immersi in tutti questi ricordi e in questi odori, io stamattina vi chiedo di scrivermi e di raccontarmi quali sono le tradizioni che conservate in famiglia. Prima però noi ci sentiamo un po' di musica, eh? Arriva Meraviglioso Errore, Gianna Nannini.
1: Ciao.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Ne vedi anche tu le balene volare.
1: Non vorrei parlare su questa musica perché è bellissima, è meravigliosa, meraviglioso errore, Gianna Nannini. E questa mattina, così, con questa tranquillità di settembre, che poi tranquilla non è per niente settembre, perché da domani la maggior parte degli studenti comincerà ad andare a scuola e voglio vedere le mamme con i capelli dritti domani mattina alle 6, vabbè, domani no, scusate, ma dopo domani, oggi è sabato, Carla, riconnettiti, e pure tu Gigi dall'altra parte del vetro, dimmi, è sbaglio, oggi è sabato. Va bene, signori, è sabato, tranquilli, c'è ancora un giorno per riposarsi. E per riposarsi e per prendere lentamente questo nuovo inizio di una nuova stagione, vi voglio ricordare che al 347-7272-274 io vi ho chiesto di scrivermi se ci sono delle tradizioni che conservate in famiglia, per esempio quella delle conserve. È il momento di fare la conserva, aprite questi barattoli, me lo ricordo un po' perché io lo facevo con mia nonna, anzi mi ricordo di queste giornate infinite dove le mosche ci mangiavano, e questo è forse che non è proprio una cosa carina per i pomodori, però le mosche ci mangiavano, ma l'odore dei pelati che tiravamo fuori da quelle pentole, mamma mia, col basilico, ah che bellezza. Scrivetemi se volete fare qualcosa, che determinazione avete per questo settembre. Ma intanto noi ce ne andiamo avanti con la musica. Arriva Vieni nel mio cuore, Ultimo.

0: Un consiglio per voi amici, Silvestris Infissi a Bisceglie da oltre 30 anni è la cornice perfetta della vostra vita. Realizza soluzioni di stile per ogni ambiente, design essenziale e qualità eccellente. È partner Schuco, leader nel settore del PVC, il materiale che riduce in maniera significativa i consumi. Produce infissi in PVC, alluminio e alluminio legno, vetrate panoramiche e soluzioni personalizzate in ferro. Se volete ristrutturare i vostri spazi, scegliete Silvestris Infissi. È in via Berlino 3236 a Bisceglie e nello showroom di Molfetta in via De Luca 5. Seguitelo sui social.
1: Questa è Radio Seleni.
2: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
1: Radio Selene.
3: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
4: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
3: Vedo la luce in fondo al tunnel.
4: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
5: Promo Back to School. Lenti per dispositivi digitali allo stesso prezzo delle lenti tradizionali.
6: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Vernon et all, Teddy Swims qui su Radio Selene. Ma ho una curiosità, fuori piove?
1: Il meteo in Puglia.
0: E allora, previsioni meteo per la Puglia di oggi, sabato 12 settembre. La pressione è bassa sulla regione, ma la circolazione depressionaria, responsabile di deboli piogge diurne, si allontana, favorendo l'ingresso di aria più secca in serata, che porterà schiarite. La giornata sarà contraddistinta dunque da tempo spiccatamente instabile, con precipitazioni localmente intense che si alterneranno a schiarite soleggiate o pause asciutte. Temperature massime comprese tra 26 e 30 gradi, minime in diminuzione, venti deboli occidentali in attenuazione, con mare mosso sul basso Adriatico ed il canale d'Otranto da poco mosso a mosso.
1: Stai ascoltando

0: mettiamo insieme ci sarà un perché, dice Riccardo Cocciante su Radio Selene alle 9.43 di questo sabato di settembre. Il perché è appunto quello di farvi compagnia e di tenervi un po' su col morale in questo settembre, che fuori è un po' nero, nuvolo, un po' di tristezza ce la dà. Io vi chiedo oggi, proprio perché siamo a settembre, di raccontarmi le tradizioni che conservate in famiglia, quelle legate alla campagna o non. E Lia risponde: le tradizioni, con un bel cuore. Pensa che quando io ero bambina la mia mamma e la nonna la facevano di notte in casa la conserva, mentre noi dormivamo. Che ricordi indelebili. Io e mio marito la continuiamo, evviva! Ciao, buona giornata.
1: E ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Questa è Radio Seleni.
1: Questo programma è offerto da
0: Silvestris Infissi. Infissi oltre ogni stile.
2: Gigi Savone mi ha appena confessato che anche lui fa la conserva di pomodori e mi ha mandato pure una bella foto, tutto soddisfatto su questa bella tinozza di salsa che io

0: per te.
1: C'era Ligabue con Qualcosa per te qui su Radio Selene, ed ora arriva un altro cantante italiano bravissimo con un brano che parla di pregiudizi. Lui, Cremonini, ha scritto di getto, poche settimane prima della pubblicazione del disco, questo brano in cui c'è un grande pianoforte suonato direttamente da lui.
0: Dicono

0: Good old days, Chris de Sarandì su Radio Selene. Ed ora torna alla redazione con le notizie dall'Italia e dal mondo.
1: Radio Selene Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: In apertura alle notizie dall'estero, continuano gli attacchi incrociati tra Russia e Ucraina. Un missile ha colpito nella notte un impianto industriale a Kryvyi Rih. L'attacco ha provocato un morto e due feriti. I droni ucraini hanno attaccato simultaneamente due città russe, Togliatti e Tangarong. A Togliatti è stato colpito un impianto chimico strategico. A Tangarong sono stati registrati diversi incendi, tra cui uno presso un aeroporto. Esplosioni hanno scosso Odessa, 6 feriti in un palazzo residenziale. E un drone russo ha colpito a Zaporizhia un'abitazione privata, provocando almeno un morto e un ferito.
2: Gli Houthi avanzano lungo il Mar Rosso e aprono di fatto un secondo fronte nella guerra con l'Iran, ampliando il conflitto e aumentando ulteriormente la pressione sui mercati energetici e finanziari globali, con il petrolio che resta oltre i $100. Il nuovo round di colloqui tra Israele e Libano, previsto per la settimana prossima a Roma, intanto è stato rinviato a ottobre, lo dichiara un funzionario degli Stati Uniti. Gli ambasciatori libanese ed israeliano si incontreranno comunque la prossima settimana presso il Dipartimento di Stato a Washington.
3: L'aereo con a bordo Alessandro Di Battista è atterrato questa mattina all'aeroporto di Ciampino. Partito ieri sera da Cuba, ha fatto l'ultimo scalo in Lussemburgo prima di arrivare a Roma. Di Battista si trovava a Cuba per un reportage quando è stato ricoverato in seguito a forti dolori alla testa. Operato d'urgenza la scorsa settimana, è stato in un ospedale di L'Avana.
2: Economia. L'agenzia Fitch conferma il rating BBB+ dell'Italia con outlook stabile. La recente stabilità politica ha rappresentato un elemento di solidità per il rating dell'Italia, afferma in una nota Fitch, che stima per l'Italia un PIL medio dello 0,8% nel 2026-28, grazie ad un'economia che ha mostrato resilienza di fronte agli shock esterni, mentre il livello molto elevato del debito pubblico rimane il principale vincolo per il rating.
3: Il Super Enalotto rende milionaria la Lombardia con un 6 da 223,2 milioni di euro. Il jackpot è stato realizzato a Oggiono, in provincia di Lecco. È la prima vincita con 6 punti del 2026, il primo montepremi più alto al mondo, il secondo montepremi più alto di sempre, il decimo assegnato alla Lombardia. Diverse persone, soprattutto giovani, si sono ritrovate in tarda serata davanti al bar al caffè del supermercato di Via Milano. I più sono convinti che la schedina sia stata giocata da qualcuno residente in zona.
2: Il calcio. La Fiorentina vince a Venezia 4-2 con il nuovo tecnico Vanoli, ma Santuono segna la sua prima tripletta in Serie A e schianta i lagunari. Oggi in programma Genoa-Frosinone, Atalanta-Cagliari e il match clou Lazio-Milan. Per il tennis, l'US Open Ben Shelton ha battuto in semifinale Francis Tiafoe in 4 set. Shelton sfiderà in finale Zverev, che aveva battuto Kachanov 6-3, 7-6, 7-6.
3: E con questo è tutto, a più tardi.
1: Stai ascoltando Radio Selene.
4: Nuovi infissi, nuova vita.
5: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
4: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
5: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
4: Abi sceglie in via Berlino 32-36 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
5: Seguilo sui social.
6: Martedì 22 settembre alle 18, Malika Ayane incontra i suoi fan per firmare le copie del suo nuovo album Cicale. Per accedere, acquista il CD presso il punto vendita Media World di Molfetta. Grande da non crederci. Gran shopping mongolfiera. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
7: Cosa dice di te la tua casa?
8: ProShop.
7: E il tuo bancomat?
8: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
7: ProShop, la qualità che conviene.
1: Questa è Radio Selene.
0: Chi appartiene questa voce che si insinua ratta nelle vostre case? A Carla, siete su Radio Selene e stiamo insieme fino alle 12. Adesso un po' di musica. Partiamo da Tu cosa fai questa sera della grande, grandissima Noemi.

Alicia Keys dal 2007 qui su Radio Selene. Mi stavo domandando dove fosse andata a finire, ma poi ho fatto una piccola ricerca e mi sono ricordata che in realtà qui in Italia l'abbiamo vista da poco al Festival di Sanremo quest'anno. Comunque lei è un'artista strepitosa. Prima di andare avanti con un po' di notizie pugliesi e non solo, volevo chiudere il tema che ho lanciato alle 9 stamattina sulle conserve, sulle tradizioni che noi conserviamo, appunto, dicendovi che le conserve di pomodoro, se guardiamo oltre in grande, hanno fatto registrare dei numeri importanti, perché l'export italiano di conserve di pomodoro negli Stati Uniti ha registrato una crescita record superiore all'11% nei primi 7 mesi del 2026. Le spedizioni oltreoceano hanno superato i 132 milioni di euro e le 150.000 tonnellate di prodotto, puntando a chiudere l'anno con delle cifre storiche. Quindi diciamolo, la salsa di pomodoro italiano su un bel piatto di spaghetti vince sul mondo a tavolino, anzi vince proprio a tavola.

0: Fiasco.
1: Senza vestiti, Maria Antonietta e Colombre. No, metteteveli stamattina i vestiti, che fuori fa freschetto. Allora, volevo chiudere nel modo più giusto l'argomento di stamattina. Allora, se abbiamo parlato di pomodori, come facciamo a chiudere la conserva con una bella passata, una bella fetta di pane? Parliamo proprio di pane, ci facciamo una bella scarpetta, perché è successa questa cosa in Baviera molto curiosa e forse che ci dà il senso dei tempi in cui viviamo, difficili, perché c'è stato un piccolo errore che ha scombussolato l'intera Baviera. In pratica c'era un panificio che vendeva da, pensate, 66 anni sempre mezze pagnotte, tranquillo, tagliate a occhio, prezzate alla metà esatta dal filone intero. Ora arriva questo cliente che evidentemente era un po' pignolo, che compra una mezza pagnotta, la pesa a casa quando torna perché voleva essere certo che gli avessero dato quello che aveva chiesto, e riscontra una differenza di 10 grammi in meno rispetto al peso teorico. Torna a casa, al negozio, tutto arrabbiato, il fornaio lo liquida con ironia, ma lui non è contento, si rivolge all'Eschmat, si dirà così, comunque è l'ufficio pesi e misure tedesco, e l'ente di controllo stabilisce che tagliare il pane su richiesta senza pesarne la metà esatta viola le norme a tutela del consumatore. Vabbè, visto che ti fanno i pignoli, sono capaci di cambiare tutta la tradizione di un paese. Arriva una bellissima canzone, Un tempo piccolo, Mina.
2: Diventa grande in un tempo piccolo.

0: Ed ora un altro consiglio per voi. Palazzo delle Arti Beltrani prosegue con la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, musica classica, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città di Trani. Prossimo appuntamento domani 13 settembre, ore 21. Palazzo delle Arti Beltrani ospita il concerto tributo Cinerama Estro, dedicato al maestro Ennio Morricone. Un viaggio musicale tra celebri colonne sonore ed immagini tratte dal grande cinema. Protagonista di questo viaggio una formazione eccezionale di musicisti, alcuni dei quali hanno avuto il privilegio di suonare nell'orchestra diretta dallo stesso maestro Morricone. Scoprite il programma completo su palazzobeltrani.it. Media partner Radio Selene.
1: Questa è Radio Selene. A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 13 settembre, la magia di Ennio Morricone, celebrata con un emozionante concerto tra musica, cinema e grandi suggestioni. Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

Ecco, non lo sapevo io che alla fine cantavo. E vabbè, ma questa canzone è troppo bella, come fai a non cantarla? Invece, a proposito di cose belle, volevo raccontarvi questa notiziola che poi in realtà ha pure fatto discutere moltissimo, su questo pappagallino, un piccolo volatile che era rimasto paralizzato, non poteva più muovere le ali e quindi ovviamente non era più in grado di volare autonomamente. Il padroncino, così affezionato a lui, ha cercato una soluzione e allora ha inventato e costruito una speciale cabina protettiva su misura che sembrava una bottiglietta di plastica tagliata dal collo e che ha attaccato ad un drone, l'ha messa dentro, ha fatto alzare il volo e così le ha fatto provare il piacere ancora una volta di volare. Quindi il risultato del supporto tecnologico è stato restituire in qualche modo alla piccola Nitya le ali, però in realtà questa cosa ha fatto molto discutere perché le critiche sono infinite sul fatto che gli animali non vivono come noi, non hanno le stesse necessità e magari lei, non potendo controllare il suo volo, più che felice era terrorizzata. Chissà, ditemi che ne pensate voi, scrivetemi al 347 72 72 274. Noi intanto ce ne andiamo avanti con la musica, la bella musica di Radio Selene. Arriva Nottetempo, Franco Cerno.

su Radio Selene e c'è Carla con Gigi qui con voi a tenervi compagnia fino a mezzogiorno. Questa la canzone che stiamo per ascoltare invece ve la voglio annunciare perché è una novità, è uscita venerdì, cioè ieri, quindi ha bisogno di una presentazione un po' più lunghetta e soprattutto io ho finalmente trovato il modo di ricordarmi come si chiama questa antica arte giapponese di cui so da tempo ma mai che mi ricordassi come si diceva. Si chiama Kintsugi e guarda un po' è il titolo della nuova canzone di Elisa. Elisa nel 2027 festeggerà 30 anni di carriera, sabato 11 settembre, tra giusto un anno 2027 ci sarà un grandissimo concerto a Campovolo a Reggio Emilia proprio per festeggiare questo grande risultato, ma adesso è uscito con questo nuovo singolo che parla delle cicatrici, le cicatrici che vogliamo a volte nascondere, ma siccome fanno parte di noi, forse è bene renderle evidenti a tutti che magari ci tratteranno meglio.

0: Radio Seleni. Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: Promo Back to School. Lenti per dispositivi digitali allo stesso prezzo delle lenti tradizionali.
4: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
5: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 64.

0: Radio Selene. Questo programma è offerto da Silvestris Infissi. Infissi oltre ogni stile.
1: Sabato 12 settembre qui con Carla e Gigi. Carla che sta a Bari oggi e si sente un po' insomma così, ancora ci devo fare l'abitudine, però adesso tanta musica, tre brani, cominciamo con Uomo che cade, 13 Pietro.

Rush, rush, corriamo che il tempo corre. E adesso invece ci ascoltiamo un pezzo che arriva da lontano, era il 1986 quando i Pet Shop Boys uscivano con Suburbia. E di che cosa parla questo pezzo? Beh, parla dei sobborghi. Ci sono tanti cani, fateci caso, la simboleggiano la natura animalesca e selvaggia di quei posti.

eccoli, finalmente sono arrivati i cani. Mi stavo preoccupando, era Suburbia dei Pet Shop Boys. Intanto diamo un'occhiata all'orologio. E facciamo bene perché sono già le 11:01.

c'è sempre vento, a luglio non ce n'è mai, alla sera c'è una luce che fa bene al panorama. Accadono in giro molte cose, che tu lo voglia oppure no, l'amore

0: I libri? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene. Cosa dice di te la tua casa?
1: ProShop.
0: E il tuo bancomat?
1: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
0: ProShop, la qualità che conviene.
2: Questa è Radio Selene.
3: Eccoci qui, pronti a regalarvi un bel po' di musica nei prossimi 5 minuti circa. Abbiamo Cucu Marin, Napoleone, poi Vita ce n'è, Eros Ramazzotti dal 2018.

Vita ce n'è? Una domanda, quella di Eros Ramazzotti forse, che faceva nel 2018, no, non c'è il punto interrogativo, scherzo, però in realtà vita ce n'è, potrebbe essere per me uno spunto per raccontarvi che vita c'è fuori in questo weekend ed invitarvi a partecipare alle tantissime iniziative in corso nella nostra regione. Vorrei partire da un festival che ho conosciuto ieri, ci sono stata a Modugno, oggi si conclude lì la terza edizione di Chuck e Zoom, un festival cinematografico in partnership, pensate un po', con Giffoni Film Festival, 3 giornate dedicate al cinema, alla cultura, all'incontro, però l'attenzione particolare, il focus è sulle nuove generazioni che sono protagoniste di un percorso fatto di storie, immagini, confronto, partecipazione soprattutto, con un tema interessante, confini, cioè oltrepassare il confine significa cercare nuove strade, nuovi dialoghi, nuove possibilità che per i giovani di oggi insomma sono importanti. E pensate un po', ieri c'era il bravissimo Francesco Di Leva, quindi se vi piace il cinema oggi fatevi un giro dalle parti di Modugno, oppure però ci sono tante altre possibilità, per esempio il Talos Festival a Ruvo di Puglia, un weekend fatto di musica, danza e arti contemporanee. A Sant'Eramo c'è, attenzione, la sagra della carne arrosto, evviva! E poi una rievocazione storica arrivata alla 19ª edizione ad Alberobello, ed a proposito di belle tradizioni, ne avevo parlato poco prima, le mandorle, arriva la mandorla di Toritto a Toritto. E poi ancora un'ultima segnalazione, a Bari c'è la 26ª edizione del Festival della Nuova Umanità, iniziativa dedicata a benessere, cultura, conferenze, nuove forme di socialità.

balla, la testa gira. Sono di no, non vorrei farvi girare la testa, ma sarei contenta se voi aveste fatto qualche passetto di danza stamattina. Intanto noi andiamo avanti con le notizie, perché c'è secondo me una bella notizia che può essere legata alla nostra estate. Immagino che molti di voi saranno capitati a Roma quest'estate, la bellissima capitale, dove da molto tempo sentivo parlare della stazione metro C del Colosseo. I miei amici mi dicevano di andarla a vedere, non ci sono andata ovviamente, però adesso scopro che è così bella che è stata candidata al World Most Beautiful Station List 2026. A settembre, a fine settembre uscirà la cinquina e a dicembre sapremo veramente com'è andata. Ma insomma, questa stazione della metropolitana è un esempio di architettura e design di valore culturale trattenuto anche in grandi lavori come quelli delle metropolitane. Sapete che a Roma ogni volta che muovi qualcosa e scavi viene fuori tanta roba, e quindi ci sono tanti reperti archeologici e un vero e proprio museo della rete metropolitana della capitale. Se potete andateci, perché ho sentito che è veramente una bella come si dice, un bel tuffo nella stratificazione storica della città antica di Roma. 30 metri di scavi, 5.500 metri quadrati calpestabili, pozzi d'epoca arcaica, insomma c'è veramente veramente tanto. E poi soprattutto saremmo felici se una volta tanto, invece di cattive notizie legate ai trasporti, ne arrivasse una buona, e se il 10 dicembre 2026 la metro C avesse una bella notizia, fosse proclamata prima in questa interessante in questo interessante premio. Sì, e adesso mi ricordo a Gigi che ho parlato pure troppo ed è arrivato il momento della musica. Arriva, eccola qua, Signorita. Olè, io ballo, fatelo pure voi.

0: Repetita Juvent. Silvestris Infissi AB sceglie da oltre 30 anni è la cornice perfetta della vostra vita. Realizza soluzioni di stile per ogni ambiente, design essenziale e qualità eccellente. È partner Schuco, leader nel settore del PVC, il materiale che riduce in maniera significativa i consumi. Produce infissi in PVC, alluminio e alluminio legno, vetrate panoramiche e soluzioni personalizzate in ferro. Se volete ristrutturare i vostri spazi, scegliete Silvestris Infissi. È in via Berlino 3236 a Bisceglie e nello showroom di Molfetta in via De Luca 5. Seguitelo sui social.
1: Questa è Radio Seleni.
2: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis. Goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
3: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
4: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
3: Vedo la luce in fondo al tunnel.
4: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
5: Promo Back to School. Lenti per dispositivi digitali allo stesso prezzo delle lenti tradizionali.
6: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8:13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
7: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6

0: Gridano sombre con My Body Isn't Ready. A cosa non è pronto il nostro corpo? A settembre, a ricominciare tutto il tram tram quotidiano, non ce la posso fare. Vabbè, allora sai che facciamo adesso? Festeggiamo, arrivano i compleanni di Radio Selene.
1: V-Day, gli auguri di buon compleanno su Radio Selene.
0: Il momento in cui noi vi festeggiamo, tra l'altro vorrei approfittare perché oggi è Santa Maria e chissà quante Maria ci sono in ascolto in questo momento, il mio secondo nome, indovinate qual è? Quindi auguri, auguri, auguri. Intanto però il nostro Gigi sta facendo una telefonata, noi stiamo cercando una donna, diciamo così, perché a 36 anni si può dire che è una donna, che sta lontano, lontano, quindi speriamo che senta, perché se... Eccola, pronto? Margherita?
2: Sì.
0: Buongiorno, io sono Carla, ti chiamo da Radio Selene per farti tanti auguri.
2: Grazie mille. Grazie.
0: Ma molti, grazie, moltissimi auguri. A te che sei lontana, vero? Sei a Torino?
2: Sì, esatto, sì.
0: E che
2: Carla,
0: ci fai
2: sono
0: a Torino?
2: Immagino sia una sorpresa di mio marito Giuliano.
0: Non solo però, anche di tua cognata, Stefania, Serena, Maria
2: bello.
0: Celeste.
2: Sono
0: in tanti. In tanti,
2: grazie.
0: A volerti bene.
2: Grazie davvero, è un pensiero bellissimo che hanno avuto tutti nei miei confronti. Sono
0: che
2: emozionata.
0: Che stai facendo?
2: E sono a casa con Giuliano, con mio marito, e lui mi aveva accennato che ci sarebbe stata una sorpresa, ma non immaginavo così in grande, quindi sono davvero emozionata e felice.
0: Ah, quindi tu vivi a Torino,
2: sì,
0: stabilmente,
2: sì, sì.
0: Ok,
2: sì,
0: va
2: Torino,
0: bene.
2: Sì.
0: E come festeggerai?
2: E questa sera festeggeremo con una bella cenetta romantica, ah. In un bel ristorante con vista sulla città e appunto sono emozionata nell'avere tanti bellissimi auguri, nell'aver ricevuto tanto calore, tanto affetto dai miei cari.
0: Ma che bella voce, che bella persona che sembri così da lontano. Io allora ti rinnovo i miei auguri per questi 36 anni, goditi una bella città con me, Torino.
2: Grazie.
0: Ciao.
2: Di cuore,
0: ah, puoi
2: Carla,
0: riascoltare
2: grazie.
0: Questo podcast sì? Sul sito di radioselene.it naturalmente.
2: Benissimo,
0: a presto.
2: Ti ringrazio
0: ciao.
2: Di cuore. Ciao.
0: E finisce così un compleanno per fortuna celebrato a Radio Selene, ma tornerà il momento dedicato al B-Day domani alle 11:30.
1: Questa è

can buy me love, cosa non possono comprare l'amore? I soldi, c'hanno ragione, proprio così. Infatti io prima mi sono dimenticata, dopo il B-Day, di ricordarvi che anche voi potete partecipare e ricevere gli auguri in diretta. Vi basta scrivere o chiamare noi di Radio Selene, il numero telefonico è 080 898 1188, oppure la mail è diretta@radioselene.it. Adesso arriva una bella novità, il titolo è Choosing Texas e la cantante è Ella Langley. Ascoltiamola insieme.

Vuoi portare Radio Seline sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.

0: Questa è Radio Selene.
1: 11.50 di un freschino 12 settembre qui a Radio Selene. Vuol dire che manca poco alla fine di questo appuntamento con me, Carla, però c'è ancora il tempo per ascoltare tanta bella musica. Cominciamo con Flamenco Paranoia, Samurai Jay.

che Bundabash, no, caro Onofrio Ambrosino, non si fa così. Sta finendo l'estate e tu mi metti una canzone che mi riporta proprio lì al mare, al sole, alle notti belle. No, e no, e no, non lo fare mai più. Infatti adesso cambiamo brano e ci ascoltiamo un pezzo che ha avuto degli ottimi risultati. Per esempio, è stato numero 2 nella classifica americana di Billboard Hot 100. Quindi niente male per

0: Taste di Sabrina Carpenter. Abbiamo concluso anche questo appuntamento in collaborazione con Silvestris Infissi, infissi oltre ogni stile. Noi ci sentiamo sabato 19 settembre sempre qui su Radio Selene. Voi intanto fate i bravi, alla prossima.
1: Radio Selene. Ami i libri? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene. Cosa dice di te la tua casa?
2: ProShop.
1: E il tuo bancomat?
2: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
1: ProShop, la qualità che conviene.
3: Questa è Radio Selenium.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.
1: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
2: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 13 settembre, la magia di Ennio Morricone, celebrata con un emozionante concerto tra musica, cinema e grandi suggestioni.
3: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
4: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
5: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
4: Vedo la luce in fondo al tunnel.
5: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
6: Promo Back to School. Lenti per dispositivi digitali allo stesso prezzo delle lenti tradizionali.

c'è. Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it. Radio Selene Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: In apertura andiamo in Francia. La polizia privilegia la pista del sabotaggio nel grave incidente ferroviario di ieri sera, quando un treno con 180 passeggeri fra Caen e Rouen nel nord del paese è deragliato. I feriti sono stati 44, una donna è ricoverata in gravi condizioni. L'ipotesi di un atto premeditato era emersa subito, quando la foto di un lungo pezzo di binario sezionato e appoggiato fra le rotaie ha fatto il giro dai social. Il pezzo di metallo posato sulle rotaie avrebbe fatto deragliare il treno. L'incidente è avvenuto mentre il treno procedeva a 140 km orari.
1: Tenta di uccidere la ex in aula in tribunale dopo la sentenza di condanna. Un uomo di 40 anni, Agostino Di Novo, militare dell'esercito, imputato per lesioni ai danni dell'ex compagna dopo la lettura del dispositivo di sentenza che lo ha condannato a 6 mesi di reclusione con pena sospesa, si è alzato dal banco degli imputati ed è saltato addosso alla donna di 35 anni che era seduta sul lato opposto dell'aula accanto alla vice procuratrice onoraria, colpendola ripetutamente con un oggetto appuntito.
2: Natalia Potenza, la ex compagna di Walter Lavitola, è arrivata in procura a Roma, dove verrà sentita come persona informata sui fatti nell'ambito dell'indagine sull'attentato all'ex conduttore di Report Sigfrido Ranucci. La donna che gestisce il bistrò Cefalù nei giorni scorsi aveva chiesto di essere ascoltata. Non è escluso che nel corso dell'audizione la donna parli del rapporto di Lavitola con Ranucci e degli affari dell'ormai ex compagno.
1: Alessandro Di Battista ha raggiunto a bordo di un'ambulanza l'ospedale Gemelli di Roma, dove ora è ricoverato. L'aereo che lo ha riportato in Italia da Cuba era atterrato questa mattina alle 8 all'aeroporto di Ciampino. L'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle si trovava nell'isola dei Caraibi per un reportage giornalistico quando è stato ricoverato in seguito a forti dolori alla testa. Operato d'urgenza la scorsa settimana, è stato fino a ieri in un ospedale di L'Avana.
2: Rappresentanti dei ministeri russi dell'energia, degli esteri e delle risorse naturali parteciperanno alla riunione del G20 sull'energia in programma Houston la prossima settimana. Lo ha annunciato un diplomatico russo. Una delegazione prenderà parte alla riunione dal 14 al 16 settembre nell'ambito della presidenza statunitense del G20. Così ha dichiarato su Telegram l'ambasciatore incaricato di seguire le questioni relative al G20.
1: MotoGP, sarà Marco Bezzecchi a scattare dalla pole position a Misano Adriatico. Il pilota Aprilia completa delle perfette qualifiche con un tempo da ricordare ed un ampio distacco sui rivali. Il suo 1:29.982 gli consentirà di scattare davanti a tutti con quasi 2 decimi su Marc Marquez e oltre 3 su Fermín Aldeguer a completare la prima fila. Quarta posizione per Fabio Di Giannantonio davanti a Jorge Martin. Delude invece Pecco Bagnaia, che scatterà 14° dopo non aver superato il Q1.
2: E con questo è tutto, a più tardi.
0: Stai ascoltando Radio Selene.
3: Ti andrebbe di leggere un libro nuovo e interessante? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10:30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
4: Martedì 22 settembre alle 18, Malika Ayane incontra i suoi fan per firmare le copie del suo nuovo album Cicale. Per accedere, acquista il CD presso il punto vendita Media World di Molfetta. Grande da non crederci. Gran Shopping Mongolfiera. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
0: Questa è Radio Selene. Radio Selene.
5: Radio Selene. Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate ora ti porta avanti e indietro nel tempo con Vivi e Rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi. Rivivi il 2014.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Vivi e rivivi. Vivi e rivivi. Rivivi il 2010.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
2: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8:13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
3: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 13 settembre, la magia di Ennio Morricone, celebrata con un emozionante concerto tra musica, cinema e grandi suggestioni.
4: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
5: Sì.
4: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
6: Benvenuto su Radio Selene.
5: Grazie.
4: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
6: E queste persone, che sono degli amici molto importanti per te, dicono semplicemente: sei una persona instancabile. Ti vogliamo bene, ti facciamo tanti tanti auguri.
4: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
5: Grazie.
4: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

Radio Selene. Vivi e rivivi. Un viaggio nella musica. Rivivi il 1988.

0: Vivi e rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Nuovi infissi, nuova vita.
2: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
1: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
2: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
1: Abi sceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
2: Seguilo sui social.
0: Questa è Radio Selene. Vivi e rivivi. Vivi e rivivi. Vivi e rivivi, un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.

0: Vivi e rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: Promo Back to School. Lenti per dispositivi digitali allo stesso prezzo delle lenti tradizionali.
4: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 13 settembre, la magia di Ennio Morricone, celebrata con un emozionante concerto tra musica, cinema e grandi suggestioni.
5: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

Radio Selene. Viaggia avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi. Rivivi il 2011.

0: rivivi. Vivi e rivivi, un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito, lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: Promo Back to School. Lenti per dispositivi digitali allo stesso prezzo delle lenti tradizionali.
4: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 13 settembre, la magia di Ennio Morricone, celebrata con un emozionante concerto tra musica, cinema e grandi suggestioni.
5: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Scarica gratuitamente l'app dal Digital Store del tuo smartphone.
1: Radio Selene.
0: Ovunque e in ogni momento è sempre con te.
2: Non vedi l'ora di tornare ad allenarti? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per i tuoi prossimi obiettivi, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa. Ascolta solo la tua voglia di sport.
3: Radio Selene.
4: Nuovi infissi, nuova vita.
5: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
4: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
5: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
4: Abi sceglie in via Berlino 32-36 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
5: Seguilo sui social.
0: Questa è Radio Selene.

347-7272-274. Radio Selene. A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 13 settembre, la magia di Ennio Morricone, celebrata con un emozionante concerto tra musica, cinema e grandi suggestioni. Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

Vuoi portare Radio Seline sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Radio Selene.
3: Un buon libro è come un buon amico. Stimola la mente e riduce lo stress. Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
4: Martedì 22 settembre alle 18, Malika Ayane incontra i suoi fan per firmare le copie del suo nuovo album Cicale. Per accedere, acquista il CD presso il punto vendita Media World di Molfetta. Grande da non crederci. Gran shopping mongolfiera. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
5: Cosa dice di te la tua casa?
6: ProShop.
5: E il tuo bancomat?
6: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
5: ProShop, la qualità che conviene.
0: Radio Selene.

0: 347-7272-274. La tua voce in diretta su Radio Selene.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate e a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: Promo Back to School. Lenti per dispositivi digitali allo stesso prezzo delle lenti tradizionali.
4: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Radio Seleni. Ti piace leggere? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Seleni. Cosa dice di te la tua casa?
1: ProShop.
0: E il tuo bancomat?
1: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
0: ProShop, la qualità che conviene. Questa è Radio Seleni.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: Promo Back to School. Lenti per dispositivi digitali allo stesso prezzo delle lenti tradizionali.
4: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

Vuoi portare Radio Seline sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.

0: Radio Selene.
1: Radio Selene,
0: la colonna sonora delle tue giornate. Nel weekend di Radio Selene c'è Rewind.
1: Amici del sabato, amici di Radio Selene, benvenuti in questo nostro pomeriggio di musica insieme. Io sono Rebecca Epifani e sono pronta a vivere con voi le prossime due ore in un programma che mi piace un sacco, perché in realtà non sono sola. Certo, sì, c'è la vostra compagnia, ma poi insieme a me ci sono tutti gli speaker di Radio Selene. Sì, perché questo è Rewind, il programma che vi fa ascoltare il meglio della settimana, tutte le voci di tutti gli speaker di Radio Selene raggruppate in un unico programma che ci permette di far ascoltare anche a chi in settimana non ha potuto seguire tutti i programmi quello che è accaduto, le cose più bizzarre, le cose più buffe, le cose più sorprendenti e anche le cose che è meglio sapere piuttosto che non sapere. Insomma, sarà una puntata ricca e travolgente, non vedo l'ora di raccontarvi tutto quello che è accaduto. Prima di iniziare vi ricordo però che la nostra puntata di oggi è fatta in collaborazione con Divella, passione mediterranea nel mondo. Partiamo!
0: Rewind!

0: Nel weekend di Radio Selene c'è Rewind. Rewind.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
3: Radio Selene.
4: Ami i libri? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
5: Martedì 22 settembre alle 18 Malika Ayane incontra i suoi fan per firmare le copie del suo nuovo album Cicale. Per accedere, acquista il CD presso il punto vendita Media World di Molfetta. Grande da non crederci. Gran shopping mongolfiera. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
6: Cosa dice di te la tua casa?
7: ProShop.
6: E il tuo bancomat?
7: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
6: ProShop, la qualità che conviene.
8: Questa è Radio Selene.

0: Benvenuti nel nostro sabato pomeriggio insieme. Un saluto da Rebecca a tutti coloro che hanno appena acceso la radio. Questo è Rewind, il programma che riporta indietro il tempo e vi fa rivivere tutto quello che è accaduto in settimana, le cose più interessanti, le cose più curiose e anche quelle cose che non sembrano reali ma lo sono. A tal proposito, quanti di voi stanno già pensando alle prossime vacanze? Non so, magari alla settimana bianca, no? Perché già ci proiettiamo nel futuro e nell'inverno che sarà. Ecco, qualora doveste partire magari in montagna, magari sulla neve, occhio a dove fate la pipì. Perché vi dico questo? Ce lo racconta Stefano, Stefano Alicchio.
1: Vi voglio fare una domanda, facciamo un quiz, veloce veloce. Secondo voi che cos'è che sta facendo sciogliere l'Everest a ritmi davvero da record? Risposta numero uno, il riscaldamento globale, sarà invece l'effetto serra oppure la pipì degli alpinisti? La risposta corretta, signore e signori, è la terza, gli alpinisti con la loro pipì.
2: Mi scappa la pipì, sì. Mi scappa la pipì, mi scappa la pipì, papà.
1: E quando scappa, scappa, eh.
3: Mi scappa la pipì, mi scappa la pipì, mi scappa la pipì, papà.
1: Eh sì, perché ci sono questi studi, questi scienziati che ci dicono che il ghiacciaio dell'Everest non sta crollando soltanto per il clima che cambia, ma anche per una questione, diciamo così, di idraulica personale. Pensate che durante la stagione delle scalate, proprio lì al campo base, vivono circa 2000 persone tra alpinisti, guide, personale, e per non disidratarsi a quell'altezza lì, questa gente che fa beve litri e litri di tè caldo, beve litri e litri di acqua. E il risultato qual è? Beh, ogni singolo giorno vengono prodotti più di 6000 litri di pipì. E dove la fanno? Dove la fanno? Lì, proprio sul ghiaccio, direttamente sul ghiaccio. Gli scienziati hanno calcolato che solo la pipì degli scalatori scioglie 154 tonnellate di ghiaccio a stagione. Beh, pensate voi, uno si spara un anno di palestra, spende 60.000 euro per l'attrezzatura, scala la montagna più alta del mondo per ritrovare se stesso in mezzo alla natura incontaminata e finisce per allargare, ma soprattutto allagare il campo base perché gli scappa la pipì. Beh, insomma, detta così farebbe ridere, però è un segnale che i tempi cambiano, anche le scalate, e adesso quel campo base è diventato davvero un casino, cioè un macello di persone, una cittadella con le tende riscaldate, il wifi, e poi l'impatto dell'uomo è così forte che persino per andare in bagno rischiamo di cancellare un ghiacciaio millenario e importante.
4: Nel weekend di Radio Selene c'è Rewind. Aia!

incredibile, quasi da non sembrare reale. Eppure quello che ci ha raccontato Stefano è qualcosa che non riusciremo a dimenticare facilmente. Benvenuti in Rewind, buon sabato a tutti coloro che sono in nostra compagnia. Radio Selene vi aspetta in settimana con tanti appuntamenti. Tra questi c'è il B-Day, una rubrica fissa che vi attende ogni giorno alle 11.30 e alle 17.30. Sono due momenti in cui noi chiamiamo dei festeggiati fortunati per fare gli auguri di compleanno in diretta. Però non è che prendiamo noi l'iniziativa, no, sono i parenti, gli amici che organizzano questa sorpresa. Chiamano Radio Selene allo 080 898 1188 in orario d'ufficio da lunedì al venerdì e prenotano un bel B-Day. Quindi se avete voglia di sorprendere qualcuno e farlo in maniera speciale, mi raccomando, contattateci. Let them rise again.

0: Amici di Radio Selene, parliamo di cose buone da mangiare. Beh, uno spuntino a quest'ora è ben gradito. Se vi piacciono le novità, quelle buone buone, allora dovete assolutamente assaggiare i nuovi biscotti Ottimini di Vella, senza zuccheri aggiunti, cioccolato e avena. Fonte di fibre, con la leggerezza dell'avena e con il gusto del cioccolato, sono perfetti a colazione ma in ogni pausa. Fate un pieno di buon umore e vitalità con gli Ottimini di Vella senza zuccheri aggiunti, nella nuova versione con cioccolato e avena, che si aggiungono alle altre versioni della linea Ottimini senza zuccheri aggiunti, integrali e ai 7 cereali. Scoprite di più sulle pagine social e su divella.it. Divella, passione mediterranea nel mondo.
1: Questa è Radio Selene.
2: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
3: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8:13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
4: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 13 settembre, la magia di Ennio Morricone, celebrata con un emozionante concerto tra musica, cinema e grandi suggestioni.
5: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
6: Chi è Radio Selene?
5: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
7: E auguri!
6: Grazie Luca!
5: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
7: Tantissimi auguri a te, super zia, sempre amorevole e presente, punto di riferimento per tutti noi. Ti vogliamo bene.
6: Amori miei!
5: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
6: Ciao, buona giornata.
5: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

Ancora benvenuti nella nostra puntata di questo sabato. Amici, lo so che per molti questo sabato significa vacanze finite. Avete quella malinconia che purtroppo lascia un retrogusto dolce e amaro. Eppure, sapete che c'è chi non va mai in vacanza? Mi riferisco ai truffatori. C'è una storia che dovete assolutamente conoscere e tra poco ce la racconta Ilia Darpa. State con noi.

0: Ancora benvenuti nel nostro appuntamento di questo sabato. Allora, parliamo di vacanze finite. C'è chi ci è andato tardi, c'è chi ci è andato presto, c'è chi in vacanza non va mai. Purtroppo mi sto riferendo ai truffatori, che sono proprio quei mascalzoni che magari aspettano che la casa sia vuota, che aspettano le nostre vacanze. Allora bisogna stare in guardia, allerta, perché poi ogni giorno se ne inventano una nuova. Sentite che cosa ha raccontato questa settimana Ilia D'Arpa a tutti i nostri ascoltatori. Sentite che cosa è accaduto.
1: Voglio condividere con voi ancora una volta delle notizie importanti, perché purtroppo ci sono veramente tanti criminali che ogni giorno se ne inventano una per poter truffare le povere persone, no, soprattutto anziani disabili in questo caso. E la notizia arriva proprio da Lecce ed è proprio la polizia locale a lanciare questo allarme. Che cosa praticamente accade? C'è questa nuova truffa che sta prendendo di mira soprattutto le persone più vulnerabili, come ho detto prima. E questa volta i malviventi utilizzano un meccanismo davvero subdolo. Tutto comincia praticamente con una telefonata. Dall'altra parte del telefono si presenta un finto ufficiale che dice magari, che ne so, di chiamare a nome del comando di Viale Rossini. E per sembrare credibili utilizza anche nomi inventati. Ecco, a questo punto scatta la trappola, perché alla persona contattata viene detto che ci sarebbero dei presunti atti urgenti da ritirare direttamente presso la sede del comando. Quindi atti, documenti che, secondo quanto raccontato al telefono, richiederebbero ovviamente di uscire immediatamente di casa. Ed è proprio questo il vero obiettivo dei truffatori, quindi far uscire la vittima e i suoi familiari dall'abitazione, lasciare casa incustodita e poi permettere loro di entrare e svaligiarla. Come al solito, mi raccomando, vi consigliamo, se ricevete una telefonata del genere, non uscite di casa sulla base delle indicazioni ricevute. Verificate sempre attraverso i canali ufficiali, contattando direttamente le forze dell'ordine.
2: Rewind. Cosa sono?

0: Amici di Radio Selene, tra un brano e l'altro vogliamo ricordarvi che ci sono anche degli eventi da vivere dal vivo, bellissimi. E allora vi porto a Palazzo delle Arti Beltrani, il luogo in cui prosegue la stagione artistica 2026 con grandi concerti, teatro, jazz, musica classica, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città di Trani. Prossimo appuntamento domani 13 settembre alle ore 21. Palazzo delle Arti Beltrani ospita il concerto tributo Cinerama Estro, dedicato al maestro Ennio Morricone. Un viaggio musicale tra le celebri colonne sonore e tra le immagini tratte dal grande cinema. Protagonista di questo viaggio, una formazione eccezionale di musicisti, alcuni dei quali hanno avuto il privilegio di suonare nell'orchestra diretta dal maestro Morricone. Scoprite il programma completo su palazzobeltrani.it. Media Partner Radio Selene.
1: Questa è Radio Selene.

0: Questa è Radio Selene.
1: Questo programma è offerto da Divella, passione mediterranea nel mondo.

0: pomeriggio, benvenuti all'interno di Rewind, il programma che ci permette di riavvolgere il nastro e rivivere le notizie più curiose e bizzarre della settimana. Questa, senza ombra di dubbio, è bizzarra. Parliamo di Mariano, che potete ascoltare ogni pomeriggio dalle 17 alle 19, che ci ha raccontato di una turista francese venuta in vacanza in Puglia, ma che si è sentita un pizzico a disagio per dei bacetti di troppo. Che cosa è accaduto? Sentiamo.
1: Andiamo a Bari, andiamo più precisamente sulla muraglia di Bari, perché ho visto un video sui social di questa turista parigina che denuncia qualcosa che è accaduto sulla muraglia barese. Non pensate a qualcosa di negativo. Sappiamo che l'estate 2026 è stata piena di critiche per la Puglia, prezzi troppo esosi, scarse performance di rete telefoniche, soprattutto in zona della provincia di Taranto, eccetera. A questo elenco di critiche si è aggiunta Ali, questa influencer appunto parigina. Ha raccontato del suo viaggio a Bari sui social e in un video, in questa camminata un po' affannata sulla muraglia di Bari, ha detto di non essere particolarmente a suo agio, perché le ha detto dovrebbero rinominare la muraglia la strada, scusate il termine, delle pomiciate. Dopo la mezzanotte non si cammina sereni. Allora, io innanzitutto vorrei dire a questa Ali, cioè, non li guardare. Qual è il problema che hai nel vedere queste coppie innamorate? Ah, vabbè. Diciamo così, se Parigi avesse il mare, sarebbe una piccola Bari e fusioni incluse.
2: Rewind.

0: Nel weekend di Radio Selene c'è Rewind. Rewind. Radio Selene Notizie.
1: Buonasera dalla redazione.
2: Il numero uno di Anthropic, Dario Modei, in un lungo post in cui invita a seguire un approccio ponderato contro i possibili rischi legati all'intelligenza artificiale, scrive: dobbiamo rallentare il ritmo con cui miglioriamo le capacità dei modelli di IA. Una frenata che arriva a poche ore di distanza da quella annunciata dalla concorrente OpenAI, con la quale avrebbe invitato i dipendenti a rallentare lo sviluppo dei sistemi più avanzati.
1: Il presidente ucraino Zelensky si è detto pronto ad andare al G20 di Miami se parteciperà anche il suo omologo russo Putin al vertice dei leader in programma a dicembre. Intanto lo zar ha avvertito i paesi occidentali che qualsiasi dispiegamento di truppe europee in Ucraina equivarrebbe a una guerra contro Mosca. Proseguono gli attacchi incrociati sul campo.
2: La camera ardente per Emma Bonino, scomparsa ieri a 78 anni, sarà allestita in Campidoglio e sarà aperta al pubblico domenica 13 settembre dalle 12 alle 19 e lunedì dalle 10 alle 19. Martedì alle ore 12.30 si terranno le esequie in forma laica con la commemorazione ufficiale.
1: La CGIL e oltre 100 associazioni lanciano una grande manifestazione nazionale per sabato 17 ottobre a Roma. La decisione è stata assunta dall'Assemblea della Via Maestra, che rilancia la necessità di un nuovo protagonismo sociale per la difesa e la piena attuazione della Carta Costituzionale. Al centro dunque la difesa della Costituzione, la pace, la richiesta di un fisco realmente progressivo e un welfare universalistico, il lavoro di qualità e i salari e la lotta alle disuguaglianze.
2: L'aereo con a bordo Alessandro Di Battista è atterrato questa mattina all'aeroporto di Ciampino. Partito ieri sera da Cuba, ha fatto l'ultimo scalo in Lussemburgo prima di arrivare a Roma. L'ex parlamentare pentastellato si trovava nell'isola caraibica per un reportage quando ha accusato forti dolori alla testa. È stato sottoposto a un'operazione d'urgenza la scorsa settimana a L'Avana. Al suo arrivo oggi Di Battista è stato direttamente trasferito al Policlinico Gemelli.
1: Lo sport con la Formula 1, Lando Norris conquista la pole del GP di Spagna 2026, la prima storica su questo nuovo tracciato del mondiale. Il campione del mondo precede Kimi Antonelli di appena 11 millesimi, poi Verstappen e le Ferrari di Hamilton e Leclerc. Russell è sesto davanti a Piastri. Domenica la gara alle 15. Per la pallavolo questa sera alle 21 verrà disputato al Palapanini di Modena il match tra Italia e Grecia, valido per la seconda giornata della fase a gironi degli europei di volley maschile. Nell'esordio disputato a Piazza del Plebiscito a Napoli, gli azzurri hanno trionfato 3-0 contro la Svezia.
2: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Dalla redazione l'augurio di una buona serata.
0: Stai ascoltando Radio Selene.
3: Sei pronto a scendere in campo? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per la tua prossima stagione, con sconti fino al 50%, in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
0: Radio Selene. Nuovi infissi, nuova vita.
4: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
0: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
4: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
0: A Bisceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
4: Seguilo sui social.
5: Cosa dice di te la tua casa?
6: ProShop.
5: E il tuo bancomat?
6: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
5: ProShop, la qualità che conviene.
0: Questa è Radio Selene.

0: Continua così il nostro sabato insieme, siamo all'interno di Rewind, il programma che vi racconta quello che è accaduto in settimana e lo ripropone a chi non ha potuto seguire tutti i programmi. Per esempio Paola nel suo appuntamento, Paola la potete ascoltare ogni giorno dalle 19 alle 21, da lunedì al venerdì, ci ha raccontato di alcuni turisti che in vacanza con sé hanno portato sì la valigia ma anche un pizzico di maleducazione. Peccato, peccato che non la lasciamo a casa quella. Sentite che cosa è accaduto.
1: Si parla di viaggi nel senso proprio letterale del termine. Chiaramente le vacanze sono una cosa che tutti quanti noi aspettiamo, finalmente le ferie, chi magari le vuole passare in serenità, ma la maggior parte delle persone ha prenotato dei viaggi e quindi deve prendere l'aereo. Bene, direi che dopo 3 mesi si può stilare una classifica, perché ci sono stati davvero un bel po' di problemi per gli addetti ai lavori, che appunto lavorano in aeroporto a causa magari di viaggiatori assolutamente indisciplinati, gente che apre le porte interdette e allarmate, quindi scatta poi l'allarme all'interno dell'aeroporto, magari per appartarsi a fumare una sigaretta, anche quella elettronica, o comunque gente che fa davvero delle cose abbastanza assurde, lasciatemi dire, vi spiegherò nel dettaglio tra poco. E quindi succede che ovviamente gli aeroporti sono in difficoltà, ci sono davvero un bel po' di persone che addirittura sono arrivate con dei documenti che non sono validi e quindi arrivati una volta lì non possono uscire dallo scalo e farsi la vacanza che avevano programmato. Pensate un po' che la polizia di frontiera della questura lagunare, perché siamo a Venezia dove è accaduto quello che sto per raccontarvi, ha visto insomma delle sanzioni che sono state applicate per un totale di 63.000 euro, che metà andavano agli indisciplinati mentre l'altra metà andava ai vettori che non controllavano bene i documenti, o insomma pur di smaltire questa enorme folla di viaggiatori, ecco, chiudevano un occhio laddove magari non andava fatto. Succede che proprio a Venezia marito e moglie sono in ritardo all'aeroporto e hanno ben pensato di aprire le porte del gate e correre sulla pista, cioè hanno letteralmente inseguito l'aereo. Chiaramente sono stati bloccati e multati. Insomma, le vacanze sono sacrosante, però bisognerebbe anche arrivare vivi, possibilmente, così le si fa bene.
2: Nel weekend di Radio Selene c'è Rewind.

Continua così il nostro programma Rewind. Sì, si chiama così perché riavvolgiamo il nastro, vi facciamo ascoltare tutte le voci di Radio Selene in modo tale da conoscere anche tutti gli speaker e poter variare. Ogni tanto potete ascoltare i programmi della mattina, ogni tanto quelli della sera, ma magari vi va di stare sintonizzati H24 ed eccoci qua, la squadra al completo, la potete riascoltare appunto in questo nostro appuntamento che vi attende ogni sabato ed ogni domenica dalle 18 alle 20. Vi facciamo compagnia con le notizie più buffe, belle, interessanti della settimana.

0: Facebook e Instagram.
1: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene.
2: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
3: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 13 settembre, la magia di Ennio Morricone, celebrata con un emozionante concerto tra musica, cinema e grandi suggestioni.
4: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
5: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito, lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
4: Vedo la luce in fondo al tunnel.
5: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
6: Promo Back to School. Lenti per dispositivi digitali allo stesso prezzo delle lenti tradizionali.

Amici, tra poco vi voglio proprio far ascoltare delle risposte che ho raccolto in spiaggia durante il nostro beach tour. Parliamo ancora del beach tour perché se dobbiamo riavvolgere il nastro su quest'estate, sicuramente il beach tour è l'evento che ci coinvolge maggiormente, è anche l'evento che ci porta a stare insieme, a conoscervi personalmente, ad incontrarvi sulle spiagge pugliesi e a scattare delle foto, ad avere un contatto ravvicinato con voi. Questo è molto molto bello. Di fatto ho proprio chiesto agli amici in spiaggia se potessero aggiungere una clausola nella loro relazione per farla andare bene, per farla filare nel migliore dei modi. Che clausoletta avrebbero inserito? Ho avuto delle risposte sensazionali, tra poco ve le faccio ascoltare, quindi restate sintonizzati.

0: Eccoci qui amici, facciamo un salto un po' indietro nel tempo, riviviamo il beach tour. Il beach tour mi ha portato a conoscere tantissime persone direttamente sotto gli ombrelloni, è stato bellissimo e ho stuzzicato un po', dai, tutte le persone che ho incontrato. E questa volta la domanda partiva da un fattoriale bizzarro, cioè un ragazzo ha fatto firmare un contratto alla sua fidanzata per poter giocare alla PlayStation in santa pace. E lo so che molti uomini in ascolto vorrebbero prendere spunto da quello che è successo, e allora così, partendo da questa storia, sono andata proprio a chiedere a tutta la gente presente in spiaggia se potessero inserire una clausoletta nella loro relazione per garantirsi una fetta di felicità, per potersi assicurare un momento di pace. Che clausoletta andrebbero ad inserire? Sentite che cosa mi hanno risposto. Se doveste e poteste fare un accordo con il vostro partner in cui deve assecondare i vostri desideri, i vostri passatempi o le vostre passioni, che clausole inserireste?
1: Un bel weekend tra ragazze.
2: Solo ragazze.
1: Benessere, soprattutto. Una volta a settimana.
3: Collaborazione in casa.
4: Un viaggio all'anno assieme a mia moglie.
5: Non parlare di calcio per almeno 5 ore al giorno. Non sono tante.
6: Staccarsi dal cellulare e ascoltare, connettersi con le orecchie.
7: Che mio marito mi aiuti di più in casa.
8: Avendo io 3 figli, inserirei la clausola che ogni tanto se li tiene lui una serata. Che dite? Io esco con le amiche.
9: Non dovrebbe parlare per almeno 2 ore.
10: Direi a mio marito che la domenica deve svegliarsi massimo le 10:30. Massimo. E non l'una, le 2.
11: Non deve fare sempre le pulizie.
12: Un'ora di massaggio.
13: 24 ore di shopping senza sapere quanto spendo.
14: Allora, una vacanza per noi, perché ce la meritiamo, con bambini lasciati, diciamo, a chi di dovere.
15: Rewind.

0: Torniamo a parlare di cose buone, buone da mangiare. Parliamo di novità. Allora, preparatevi perché dovete assolutamente assaggiare i nuovi biscotti Ottimini di Vella senza zuccheri aggiunti, cioccolato e avena. Fonte di fibre e con la leggerezza dell'avena e con il gusto del cioccolato sono perfetti a colazione ma in ogni pausa. Fate un pieno di buon umore e vitalità con gli Ottimini di Vella senza zuccheri aggiunti, nella nuova versione con cioccolato e avena, che si aggiungono alle altre versioni della linea Ottimini senza zuccheri aggiunti, integrali e ai 7 cereali. Scoprite di più sulle pagine social e su divella.it. Divella, passione mediterranea nel mondo.
1: Questa è Radio Seleni.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate e a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
4: Promo Back to School. Lenti per dispositivi digitali allo stesso prezzo delle lenti tradizionali.
5: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis. Goditi il trasloco. Al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
6: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 13 settembre, la magia di Ennio Morricone, celebrata con un emozionante concerto tra musica, cinema e grandi suggestioni.

0: ha vinto ai New Jersey Film Awards il Best Female Filmmaker con il suo primo cortometraggio intitolato Time Within the Grape Cluster, traduzione Il tempo dentro un grappolo d'uva, che a quanto pare lei è riuscita a rendere visivamente in questo cortometraggio, perché la protagonista assaggia un sorso di vino pugliese e quell'aroma la trascina in un viaggio sensoriale fatto di ricordi, territorio, tradizione, diventando veramente un filo che unisce passato e presente e mostrando appunto il tempo che è racchiuso in un grappolo d'uva. Che forte questo debutto, che diventa subito anche un successo internazionale, possiamo dirlo, firmato anche dal produttore barlettano Giuseppe Arcieri. Vedete il talento, la visione, la Puglia che cresce e che conquista, a questo punto possiamo dirlo, anche oltreoceano. E che bello, non potremmo che essere più orgogliosi di così.
1: Nel weekend di Radio Selene c'è Rewind.

0: Sono le 20.
1: Se ripenso alle prime sere, l'amore, il sesso, le prime cene, io non lo so cosa sia successo.

0: c'è. Ed è così che si conclude la nostra puntata di Rewind di questo sabato. Amici, grazie a tutti per esserci stati e per aver seguito tutto il nostro appuntamento. Vi aspetto domani con le notizie più belle di questa settimana per una nuova travolgente puntata di Rewind. Sempre qui su Radio Selene dalle 18 alle 20. Vi aspetto. E io ringrazio per la collaborazione di questa puntata Divella, passione mediterranea nel mondo. Buon sabato sera a tutti. Ciao.
1: Rewind.
2: Non vedi l'ora di tornare ad allenarti? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per i tuoi prossimi obiettivi, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
3: Radio Selene.
4: Nuovi infissi, nuova vita.
5: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
4: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
5: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
4: Abi sceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
5: Seguilo sui social.
3: Radio Selene. Radio Selene. Radio Selene. Radio Selene. La colonna sonora delle tue giornate ora ti porta avanti e indietro nel tempo con Vivi e Rivivi. Vivi e Rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.

0: Vivi e rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi. E il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis. Goditi il trasloco. Al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
2: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 13 settembre, la magia di Ennio Morricone, celebrata con un emozionante concerto tra musica, cinema e grandi suggestioni.
3: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
4: Sì.
3: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
5: Auguri per il tuo compleanno, Aurora, e soprattutto benvenuta su Radio Selene.
3: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
5: E c'è un messaggio bellissimo. Dice: in questo giorno d'inverno sei sbocciata come una rosa nel deserto per poi fiorire nella mia vita.
3: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
4: Sono senza parole.
3: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

Questa è Radio Selene. Vivi e rivivi. Vivi e rivivi. Rivivi il 1988.

0: Viaggia avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi su Radio Selene.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
2: Radio Selene.
3: Martedì 22 settembre alle 18, Malika Ayan incontra i suoi fan per firmare le copie del suo nuovo album Cicale.
4: Ti odio e ti amo.
3: Per accedere, acquista il CD presso il punto vendita Media World di Molfetta. Grande da non crederci. Gran Shopping Mongolfiera. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
5: Nuovi infissi, nuova vita.
6: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
5: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
6: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
5: Abi sceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
6: Seguilo sui social.
0: Questa è Radio Selene. Vivi e rivivi. Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione e qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate e a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: Promo Back to School. Lenti per dispositivi digitali allo stesso prezzo delle lenti tradizionali.
4: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 644.

Questa è Radio Selene. Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi. Rivivi il 2005.

riesco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Viaggia avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi. Rivivi il 2015.

0: it for granted. And when it happens, it's time to write your story. Write your story right now.
1: Viaggia avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi su Radio Selene.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate e a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: Promo Back to School. Lenti per dispositivi digitali allo stesso prezzo delle lenti tradizionali.
4: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

Radio Selene. Vivi e rivivi. Vivi e rivivi. Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.

0: torna tra poco, qui su Radio Selene. Ti andrebbe di leggere un libro nuovo e interessante? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene. Cosa dice di te la tua casa?
1: ProShop.
0: E il tuo bancomat?
1: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
0: ProShop, la qualità che conviene. Questa è Radio Selene. Vivi e rivivi. Vivi e rivivi. Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.

0: Vivi e rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
4: Promo Back to School. Lenti per dispositivi digitali allo stesso prezzo delle lenti tradizionali.
5: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

Questa è Radio Selene. Vivi e rivivi. Vivi e rivivi. Rivivi il 1980.

0: Vivi e rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
4: Promo Back to School. Lenti per dispositivi digitali allo stesso prezzo delle lenti tradizionali.
5: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Vivi e rivivi un viaggio nella musica. Rivivi il 1983.

Vivi e Rivivi. Il viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi è finito, ma torna domani, qui su Radio Selene. Radio Selene, la colonna sonora delle tue giornate, ora ti fa ballare con la musica di DJ Dario Quagliarella.

0: Hai ascoltato la selezione musicale di DJ Dario Quagliarella qui su Radio Selene.
1: Facebook e Instagram.
0: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene.

Rififi, una raffinata selezione musicale e la perfetta colonna sonora delle vostre serate. Solo su Radio Selene.

Free Songs Lounge, Nu Jazz e Deep House, che vi faranno riscoprire il piacere di ascoltare melodie e suoni in completo relax, solo su Radio Selene.

Rififi, il programma che Enzo D'Argento da anni seleziona, preferito da chi ama la musica più cool, solo su Radio Selene.